Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics
4: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: www.fileni.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: Rock and roll significa fare quello che vuoi. Non significa strafarsi di droga o essere edonistici. Significa non badare a cosa gli altri pensano di te. Rock and roll significa cercare il piacere definitivo.
1: Chris Martin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra

0: www.radiocompany.it. E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certif, il programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato

0: egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha assolto il quarto imputato. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggia Garlasco nel 2007. Secondo il pubblico ministero, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, trasmetterà la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live e degli sconti Socar IP. Dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei costi alle vendite all'ingrosso. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti contro il 36,59% di Benedetto del Campolargo Unito e 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Bassa l'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 a Bars in Turchia. Il 2 ottobre la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Rock and Talk, in collaborazione con
2: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
3: Buongiorno!
4: E benvenuti a Rock and Talk, martedì 29 settembre. Quando decideremo di fondare un partito anche noi sarà sempre tardi, eh?
3: No,
4: bisogna adeguarsi ai tempi, bisogna proporre delle nuove idee, bisogna contribuire al cambiamento di questo paese, un nome e via. Io, guarda, mi candido, eh?
3: Non ho il carattere.
4: Ma come non hai il carattere? No.
3: Così come Nico Carminati non ha il carattere per essere qua, infatti non è qua. Inaffidabile quell'uomo, inaffidabile, ce l'ha dimostrato anche oggi. Per fortuna c'è Patrick, bentornato Patrick. Sì, un uomo da sposare, il nostro salvagente si chiama Patrick, eccolo qui.
4: Eccolo
3: con
4: qui.
3: La barba.
4: Poi c'è, arriva l'altro salvagente che è Riccardo Buccero.
3: Fa fatica a salvare se stesso.
4: E poi arriva, e poi c'è l'ancora.
3: Sì.
4: L'ancora delle nostre vite, ancora il nostro Antonello Piroso, che sarà qui alle 8:15 per raccontarci il suo autorevole punto di vista sull'attualità.
3: Il problema del partito è che lui vorrebbe fare il segretario, noi che facciamo? I portaborse poi?
4: E soprattutto chi lo paga per segretario, perché insomma voglio dire...
3: Quello vuole tanti soldi.
4: Quindi ragazzi no, lasciamo subito perdere, eliminata l'idea perdere. Del partito, non abbiamo perdere. Le possibilità.
3: Comunque il primo problema che risolve, dovesse mai diventare... primo ministro, presidente del consiglio nostro Antonello Piroso, e la cacca dei cani per strada nel suo
4: esatto.
3: quartiere,
4: sì,
3: perché
4: sì, sì.
3: sappiamo è l'argomento che più gli sta a cuore,
4: e la manutenzione delle aiuole a Prati, quindi quella
3: esatto.
4: pure è un argomento da mettere subito
3: esatto.
4: in agenda.
3: Cosa fareste voi? La primissima legge, il primissimo tentativo di cambiare le cose da presidente del consiglio, cosa fareste?
4: Ah, che bella domanda.
3: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1 Rock and roll nelle scuole, ecco cosa bisogna fare.
4: Oh, beh, di bimbi svegli che ci ascoltano, ne abbiamo tanti,
3: sì,
4: quindi anche
3: sì,
4: loro
3: sì.
4: possono partecipare.
3: Oh,
4: perché
3: yes.
4: questo è un programma
3: formativo, educativo,
4: adatto
3: certo.
4: per i bambini, quindi 3-4-2-4-1-4-1-4-1
3: certo.
4: l'abbiamo già detto. Ricordiamoci che la diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky 68, la piattaforma satellitare TV Sat, siamo praticamente
3: su una
4: pronti.
3: Piattaforma, ragazzi. Chi ci smuove? Prima eravamo cubisti, adesso siamo
4: piattaforme,
3: sulle piattaforme.
4: Sì, sì, sì.
3: Vabbè, lanciamo l'urlo, sennò questo qui sarà anche un salvagente, però poi si incazza, eh?
4: Bravissimo.
3: Andiamo. Let's go! Ah, questi sono curativi, eh?
4: I Cure.

0: ma ci date il tempo di svegliarci? Una domanda più alla nostra portata? No, eh? Hai ragione, allora, cara Angela, hai ragione.
1: Tra l'altro Angela...
0: No, qualcuno ha risposto, però.
1: Sì, sì, sì, sarebbe un paese allo sfascio proprio. Sì, cioè, se dessimo retta a loro, sto paese a rotoli andrebbe.
0: Qualcuno
1: proprio.
0: No, fa delle proposte giuste, tipo sì, chiudere i supermercati la domenica.
1: Eh no, come chiudere i supermercati la domenica? Fai? Io danno a fare spesa la domenica, scusate. No, no, no,
0: no. Il nostro Francesco Legretti.
1: Ma stiamo
0: qualcuno
1: scherzando.
0: Vorrebbe alzare lo stipendio alla povera gente, sono d'accordissimo. E poi...
1: biliardo obbligatorio, quello anche importantissimo.
0: Ah, sì, sì, sì, non scherziamo. Io cambierei il nome da Corso Buenos Aires a Corso Jerry Lee Lewis, perché oggi avrebbe compiuto 91 anni, ragazzi. Lui è Little Richard, a differenza di tutti gli altri, non suonavano la chitarra, ma pestavano sulla tastiera del pianoforte. Anzi, addirittura il nostro Jerry Lee Lewis la suonava persino coi tacchi. Era davvero una scavezzacollo e non recitava, era proprio così. Invecchiando, anzi non migliorò, peggiorato.
1: Succede sempre così,
0: autore di decine di bellissime canzoni, e poi era come le eseguiva con il fuoco, con urgenza, con come se non ci fosse futuro, e aveva il fuoco dentro, e una volta lo espanse al pianoforte, sì, diede fuoco al pianoforte durante un concerto. Vabbè,
1: tipo abbastanza peperino lui.
0: Yuhu, che hanno inventato, che hanno scassato. Ma. E poi Brett Anderson, leader degli Suede, che compie 59 anni.
1: Oh, 65 anni fa, sul New York Times, il critico musicale Robert Shelton pubblica una recensione entusiastica di un ventenne ancora quasi sconosciuto, e lui era il menestrello di Duluth.
0: Lui, Bob Dylan,
1: il giovane
0: Bergamena.
1: Bob Dylan, il nostro Timothée Chalamet, praticamente, ecco, che si esibì in un famoso locale di New York. L'articolo contribuì a portare Dylan all'attenzione del pubblico e dell'ambiente discografico. John Hammond, pensate, che era il dirigente della Columbia e suo futuro produttore, lo cerca, e nell'autunno dello stesso anno gli fa firmare un contratto. Bob se lo ricorda perfettamente, e ogni volta che lo vanno a trovare lì a Duluth mentre sfoglia il giornale sotto il portico, dice che John Hammond, quanto devo a quell'uomo.
0: Tra l'altro John Hammond ha fatto nella sua vita tante belle cose, compreso un figlio che fa dell'ottimo blues, e con questo andiamo con i Nothing But Thieves.
1: Oh, che sono tornati. Questa si chiama A Different Kind of Happiness, uno dei pezzi che ascoltiamo in questa puntata di martedì 21 settembre di Rock and Talks Virgin Radio.

0: Ma ve la meritate questa musica? Ma sì, dai. Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness. Grande musica, la musica di Virgin Radio. Ma la cosa sarebbe Virgin Radio senza la seconda pagina?
1: Esatto, perché loro sono diversamente felici, noi diversamente intelligenti.
0: Ecco. Non ho capito la battuta proprio perché non sono molto intelligente.
1: Allora, noi parliamo di parliamo di un argomento, ragazzi, che riguarda un po' tutti la procrastinazione, che
0: non è questione solamente di pigrizia,
1: ma potrebbe avere a che fare con i meccanismi cerebrali che regolano la motivazione. Chi lo dice? Uno studio pubblicato su Current Biology da un gruppo di ricercatori della Kyoto University, che ha osservato due macachi sottoposti ad un esperimento.
0: Due macachi.
1: Gli animali dovevano decidere se affrontare una prova associata a una ricompensa, ma anche uno stimolo sgradevole. Pensa, un soffio d'aria sul viso. Cioè c'è qualche scienziato che si è messo di fronte a un macaco soffiandogli sul viso, e pensa che questi scienziati vengono anche pagati,
0: ecco,
1: per soffiare sulle facce dei macachi. Comunque, quando compariva l'elemento fastidioso, diminuiva la disponibilità dei macachi ad impegnarsi e soprattutto a iniziare la prova. I ricercatori hanno individuato un circuito che collega infatti due aree cerebrali coinvolte nella motivazione: lo striato ventrale e il pallido ventrale. Il risultato suggerisce quindi un possibile freno motivazionale. Non cambia necessariamente quanto desideriamo un obiettivo, ma può rendere più difficile fare il primo passo. Avete capito? Niente. Benissimo. E proprio quello era lo scopo della seconda pagina.
0: Interessante. Se ce lo ripeti dopo.
1: Lo striato ventrale e il pallido ventrale.
0: Perfetto.
1: Tu sei il pallido ventrale, io lo striato. Sì. Dai, ecco.
0: Mi soffi sulla faccia, per piacere.
1: Come i macachi. Da quanto tempo rimandate qualcosa che sapete di dover fare come dei macachi? Soprattutto, cosa dovete fare? Ditecelo.
0: Sì, al 342 4141 411.

0: io mi ritengo fortunato, ne ho una sola di cose, ed è rimandare perennemente l'affrontare l'infinita lista di cose da fare.
1: Un'infinita
2: sì,
1: lista.
2: Sì, perché poi si accumulano, eh.
1: Ma non lo so, no, certo, no. Se si sovrappongono è un problema, quindi doversi confrontare con delle cose, con tante cose da fare nello stesso momento è un po' impegnativo. Guarda, sì. Ne so qualcosa col trasloco che in un lasso di tempo ho dovuto prendere decisioni e fare cose che insomma stavo per gettare la spugna.
2: Oh.
1: Però devo dire che anche fare le cose in anticipo non mi piace. Non
2: quindi
1: mi piace.
2: Non si fanno proprio. Guarda, no, risolviamo no, così, non fatele proprio.
1: Perché poi continuo a metterci mano. Se scrivo qualcosa, un articoletto, qualunque cosa che io scriva, poi lo vado a ritoccare. Se
2: ah no, quello poi che c'è, quella è mania di perfezionismo, è un altro discorso.
1: Capito?
2: Tu
1: allora,
2: hai dato le
1: conviene,
2: cose falle però. Cioè,
1: no, sì. Conviene fare le cose il giorno prima di doverle consegnare.
2: Benissimo, ecco, benissimo. Ecco, questa mattina devo dire...
1: Vivo con l'ansia gli ultimi giorni, quello sì. Devo fare sta roba, però...
2: Però ci sono cose che vanno fatte, tipo le luci degli anabbaglianti sulla macchina di mia moglie, no. Scrive Andrea da Zena, cioè, per 3 mesi ho rimandato ieri l'ho fatto, quindi la moglie guidava al buio, pensa.
1: Vedi. A proposito di mogli o mariti, questo ascoltatore, questa ascoltatrice, quello che sta procrastinando è la separazione.
2: Beh, magari ma lì no, ci sono
1: no,
2: altri
1: togli
2: motivi.
1: Togli il dente, via. No, che motivi? No, queste certe decisioni vanno prese, punto e basta. Oh, là.

0: Io, cari ragazzi, i regali di Natale li faccio praticamente le ultime ore della vigilia e mi vengono dei regali bellissimi.
1: Bravissimo. Vabbè.
2: Ma se ce ne parli il 29 settembre vuol dire che ci già stai pensando già. Quindi vuol
1: sa
2: dire...
1: già che ci andrà il 24 come ho fatto io l'altro anno. Io sapete dove li ho fatti l'altro anno? In un pomeriggio. C'è un solo problema. Sappiate che i negozi la vigilia di Natale chiudono un paio d'ore prima. Quindi cosa ho fatto io con comodo? Verso le 4 sono uscito, sono andato in stazione a Roma dove ci sono. Ho fatto tutti i regali lì.
2: Ma ho capito, due ma così ore, le prime cose che capitano,
1: ma mentre... sono le migliori, ma non ci pensi, dice alla zia, via la borsa, è rimasta quella viola, andata,
2: no,
1: profumo.
2: I regali vanno pensati, bisogna riflettere su queste cose, non puoi improvvisare, se no che regalo è, non è sentito, dai, sei una brutta persona. Ecco.
1: Io?
2: Sì.
1: Vabbè, però scusa, ho speso dei soldi, come una brutta persona?
2: Nel reparto ortofrutta, forse.

0: bella voce, eh? Dovrebbe fare il cantante questo qua.
1: Bisognerebbe dirglielo.
0: Sì, sì.
1: Eddie, sai che hai delle chance.
0: Eddie Vedder su Virgin Radio, e a Virgin Radio hanno inviato questo messaggio che dice: io ho già tutti i regali di Natale e anche quelli di compleanno.
1: Tutti riciclati.
0: Dell'anno prossimo.
1: No, lui sì. Quelli che ha conservato.
0: Sì, sì.

0: Mio fratello decide sempre 2 o 3 giorni prima di partire per le vacanze dove andare e una volta è riuscito a partire senza aver deciso.
1: No, lo so perché lo fa, perché te la tirano. Va bene tuo fratello.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, fa benissimo, tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7:01.
3: It's 7:01 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'Autosole crea code tra il bivio A1 diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla stessa autostrada altre code per incidente tra Allaccio A16 Napoli Canosa e Casoria direzione Napoli. Incidente anche sulla 4 con code tra il raccordo tangenziale est di Milano e il bivio per la 58 in direzione Trieste. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Lungo la 14 Adriatica è segnalato un incendio tra Castel San Pietro e Imola. I cantieri invece creano code tra Pescara Nord e Pineto. Sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E quante volte avete rimandato la decisione di telefonare e di chiamare l'800-324-330 per mancanza di coraggio?
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, diciamo, chiamiamo la mancanza di coraggio. Va.
0: Dite la verità.
1: Ecco, avete un'opportunità, quindi potete rifarvi, basta procrastinare, perché indovina Rockstar, una volta nella vita
0: anche
1: bisogna partecipare.
0: La settimana prossima non c'è più l'album
1: dei Nothing But Thieves, dici Stray Dogs, no, bisogna sbrigarsi, ragazzi, bisogna sbrigarsi,
0: settimana.
1: Queste sono occasioni che passano, sono delle meteore,
0: sì.
1: Quindi mi raccomando.
0: Invece il cappellino, eccetera, quelli ve li offriamo sempre.
1: No, aspetta,
0: però, se rimangono qui invecchiano, insomma, ve li diamo impolverati.
1: Vintage.
0: Poi. Esatto.
1: Quindi se le volete vintage, ecco, procrastinate. Diversamente, non vediamo l'ora di ascoltare chi oggi porterà in alto orgogliosamente il livello di capronaggine di questo angolo di paradiso di Rock and Talk. Tu confidi perlomeno che abbiano una nutrita collezione di vinili, ti dico che non ne avranno.
0: Basta che sia una voce femminile, come che quanti vinili ha? No, scherzo. 800 324 330.

0: Sei minuti dopo le sette, questi erano gli AC/DC in Rock and Talk su Virgin Radio con Playball.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Il suo nome significa luminosa, splendente, rilucente, di antica origine persiana. Abbiamo con noi Rossana, buongiorno!
2: Rossana!
3: Finalmente, dopo tanto tempo.
2: Sì, finalmente. Diciamo, finalmente hai avuto il coraggio di chiamare. E stavolta lo devi dire. Insomma, sono anni e anni che ti invito fuori a cena e tu continui a procrastinare. No, facciamo il mese prossimo, facciamo il mese prossimo, facciamo il mese prossimo. E io sono qua che aspetto.
0: Non è vero. Non è vero. Non mi indispettire, Rossana. Non mi indispettire, Rossana.
3: Assolutamente che... no. Già sono sul raccordo e mi sembra già abbastanza.
0: Ecco, ognuno vede.
2: Tutti là,
0: è una piccola croce dei romani il raccordo,
2: tutti
0: diciamo
2: là,
0: la verità, Rossana, soprattutto la mattina a quest'ora. C'è già traffico, così per capirci?
3: No, no. Perché? Mezza Roma sul raccordo.
0: Benissimo. Benissimo. Allora noi ti alleviamo insomma l'incombenza, però insomma con una serie di indizi che saranno fondamentali per portare a casa il nuovo album dei Native Active Stray Dogs e il nostro kit d'ordinanza, t-shirt, portapasca, cappellino. Sei pronta?
3: Sì, tanto già parlare con voi ho già vinto, quindi
2: questo sì che è un regalo di Natale. Va bene, vai col primo.
1: Indizio
2: 1. La band di oggi, cara Rossana, viene dagli Stati Uniti. L'ultima volta abbiamo regalato la pergamena perché Francesco ha spoilerato il nome del locale dove erano resident.
0: Ah, sì?
2: Quello precedente, il locale precedente era il London Fog. Però
0: se americani, vuoi lo dico, eh?
2: Americani di Los Angeles, eh?
3: Non saprei proprio.
2: Fa niente.
1: Indizio 2.
0: Non so come prendere, tra l'altro, scusate se interrompo un attimo, queste velate minacce di Riccardo Buccero, che appunto scrive: nel caso in cui avessi spoilerato nuovamente il nome del locale, avrebbero pubblicamente diffuso il mio indirizzo di casa a Lambrate per fare in modo che la gente me ne venisse a dire quattro e mi rubasse tutte le valigie che mi sono rimaste. Te voglio da uno spoiler, Buccero. De valigie una ce n'avevo e quella mi hanno fregato, io non ho più valigie.
2: Non si parte più.
0: Comunque, andiamo avanti. Dal 2002, scusa Rossana, ma era dovuta questa precisazione. Dopo la morte...
3: Hai ragione.
0: Dopo la morte del leggendario frontman, dal 2002, non nel 2002, dal 2002, dopo la morte del leggendario frontman e fondatore avvenuta oltre 30 anni prima, appunto, il gruppo ha provato ad andare avanti con Ian Astbury, il cantante dei Cult.
2: Ma non ha molto senso.
0: Beh,
2: dai.
0: No.
3: No, andiamo al quarto.
1: Indizio 4.
2: Il frontman è seppellito a Parigi. Vabbè, questo è un bis.
3: Ah, allora, okay.
2: Il pezzo che ascolteremo tra poco è contenuto nel loro secondo album, uscito nel 67. Visto che siamo arrivati fin qui, ti dico che si intitola Strange Days. E sono
3: i Doors.
0: Yeah! No, Rossana, oh, yeah, sul pezzo,
1: hai vinto.
2: Rossana è stata a Parigi ed è andata in...
3: No, Parigi non sono stata mai al cimitero, i cimiteri non mi piacciono, quindi
2: no,
3: preferisco di
2: allora non andiamo d'accordo, io vado solo
0: nemmeno
2: per cimiteri.
0: Devo dire che ammetto la mia colpa, nemmeno io sono stato a Parigi due o tre volte.
2: Ma perché vi frequento a voi due?
0: Al cimitero a vedere la tomba di, non solo tra l'altro di Jim Morrison, perché a Parigi ce n'è diverse, quella di Dalida, cioè,
2: sì,
0: però non sono mai stato.
2: In quel cimitero
0: no.
2: È sì, sì, pieno così di
0: per la chaise,
2: io ho già comprato il mio oculo, sì sì sì. Va
0: bene,
2: è stato bello. Dove stai andando così per farci i fatti voi?
3: Indovina.
2: Dove andiamo? Al mare,
0: al mare,
2: sì.
0: al mare.
3: Magari.
2: Dici, no, cosa fai nella vita?
3: Troppo in ufficio.
0: Di che ti occupi?
3: Impiegatissima.
2: Ah, vabbè, dai,
0: allora
2: bene,
0: salutiamo la nostra rossanissima impiegatissima, ti porti a casa un albumissimo perché è il nuovo dei Nothing But Thieves Stray Dogs e poi t-shirt, portapasca, cappellino. Grazie per essere stata con noi.
3: Anche a voi un bacione grande. A tutti.
2: Baci come se piovesse. Grande, grazie mille. Un
3: ciao,
2: abbraccio. Ciao, Rossana.
0: Questa mattina però ti sei contenuto, eh?
2: Che vuoi fare? Ormai no.

0: parlare con voi è come avere già vinto. Uè, ciccia, rotola la linguetta, dai, su.
1: Ecco, i due lumaconi, la romana, Tutto fatto, tutto bello, tutto semplice, Lumaconi!
2: Vabbè, al cimitero di Staglieno in Liguria.
3: Ci sono stato. A proposito di procrastinare, di perdere tempo, il Doc non ha perso un minuto a provolare con Rossana. Mannaggia, Doc, mannaggia!
4: Vabbè, però, perlomeno essere simpatica è simpatica sta capretta Rossana. Vabbè, va. Dimo che va bene oggi, mamma mia.
5: Stamattina a difesa del Doc devo dire che si è contenuto. Quasi non ti ho riconosciuto, guarda, ho detto ma è lui? Cioè stiamo parlando della persona che conoscevo fino a ieri?
6: Al cimitero di Staglieno di Genova ci sono stato, Giuseppe Mazzini, soprattutto De André e tanti altri. Sì, andate a fare un giro.

0: 10 over 10, questi erano i Royal Blood su Virgin Radio. Non avremmo mai pensato che sarebbe successo, ma ringraziamo Michele da Milano che ci ha mandato le foto dal cimitero.
1: Una decina!
0: Perché lui, mentre parlavamo di Per l'Ascesa, era proprio lì a Parigi. Pensa, questo alle 7 è uscito dall'albergo per andare a Per l'Ascesa. Bravo, perché se vai più tardi, ragazzi, è pieno, giustamente.
1: Sono sul pezzo i nostri ascoltatori.
0: Sul pezzo, ragazzi, sul pezzo.
1: Fra poco Red Hot Chili Peppers!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
15: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
16: Basta un penny.
17: Verde. Rosa. Arancio.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
17: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
8: Perché scegliere Genertel?
15: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
8: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
15: Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: Eravamo a Los Angeles con i Doors, siamo ancora a Los Angeles con i Red Hot Chili Peppers, Go Robot, che tanto soddisfa questo ascoltatore che è in viaggio e che è appassionato della band. Siete con Virgin Radio, questo è Rock and Talk, e alle 7.26 lanciamo un nuovo argomento, se ne occupa lui, Francesco Allegretti, e pensate un po', si occupa di gossip. No, non lo voglio prendere in giro, in realtà anch'io una volta, quando andavo dal parrucchiere, c'era il salottino in attesa del proprio turno. C'erano i rotocalchi, cioè le riviste con grosse fotografie di gossip. E allora ero appassionato di veline e tutto il resto.
1: Le famose riviste che nessuno dice di leggere.
0: Ho smesso di andare al parrucchiere perché mi annoiava. Ho smesso di andare al parrucchiere e basta. Ho perso questo argomento, me l'hai fatto riscoprire
1: prima.
0: Tu. Sì.
1: Cioè, andavi dal parrucchiere e lui ti chiede: adesso che facciamo? Giochiamo a carte?
0: Esatto. Cioè,
1: allora parliamo sì, di un articolo che ho scovato per voi dai meglio rotocalchi del mondo. Parliamo di Harry Samuel. Chi direte voi chi è Harry Samuel? È il figlio di Heidi Klum, la supermodella tedesca, insomma, che dopo una lunga carriera nella moda è diventata presentatrice televisiva, insomma, un grande personaggio. Tra l'altro lei famosissima negli ultimi anni, perché è una di quelle che sceglie sempre dei costumi di Halloween pazzeschi, tant'è che ogni volta che la invitano sul red carpet in occasione di Halloween tutti aspettano Heidi Klum perché sceglie sempre il costume più incredibile.
0: Porca miseria, non me sono
1: l'altro anno Medusa addirittura, pensa,
0: non
1: con dei serpenti che si muovevano addirittura sulla testa, una cosa pazzesca. Va bene, Heidi Klum, il figlio di Heidi Klum, ha ricevuto una Ferrari per i suoi 21 anni, era la posta in palio di una scommessa, pensata, fatta 7 anni fa con il Patrigno, un noto musicista dei Tokyo Hotel, Tom Cowlitz. Durante una partita ai videogiochi con il chitarrista della band, Harry aveva fatto un patto: se perdo non potrò giocare ai videogiochi per 3 mesi, ma se vinco allora dovrei regalarmi una macchina di lusso quando compirò 21 anni. Detto fatto, se l'è trovata proprio fuori dalla porta.
0: Ma chi l'ha detto a mio papà?
1: Sì, che si è regalato? Il triciclo ti ha regalato.
0: A Ferrari tutti i compleanni mi ha regalato.
1: Oh, benissimo. Quando e chi vi ha lasciato a bocca aperta, nel bene o nel male, regalandovi una macchina di lusso o lasciandovi magari delle rate da pagare del mutuo? Che ne so io.
0: Nel male ti faccio una lista se vuoi.
1: Sentiamo loro intanto, che dici?
0: Sì, al 3424141411 e sentiamo anche i Guns N' Roses.

0: dai, anche Axl Rose potrebbe comprare una Ferrari a suo figlio, e che diamine. No, invece Sting li ha diseredati perché? Perché ritiene che dovete farvi il mazzo, andate a lavorare.
1: Andate a lavorare, ecco.
0: Allora io mi sento tanto il papà di questo ascoltatore che dice: mio papà quando ho fatto 18 anni mi dice: oh, vai giù in garage, facendomi credere di avermi comprato la macchina che mi piaceva. Ebbene, in un certo senso sì, in mezzo al garage c'era parcheggiata la miniatura, una macchinina.
1: Sì, vabbè, ma che cattiveria. Dai,
0: il senso dell'umorismo.
1: Come no, come no. Marco, ad un mio amico regalarono la bici senza sellino ed è subito in sella la bersagliera, la Coppa Cobram di Fantozzi, in Fantozzi contro tutti del 1980. Grandissimo.
0: Vabbè, e poi a proposito di sorprese, mia suocera ci ha lasciato quasi 150.000 euro di debiti.
1: Un bel regalo.
0: La soluzione era il divorzio, però abbi pazienza. Tanto è la tua suocera.

0: Leave Me Behind, questi erano i Nickelback. Siamo partiti dalla storia del figlio di Heidi Klum, che ha ricevuto un bolide di lusso per i suoi 21 anni dal patrigno, vincendo una scommessa.
1: Pensa un po'.
0: E vi abbiamo chiesto chi è che vi ha lasciato bocca aperta, nel bene o nel male, con un bel regalo, insomma qualcosa del genere. Marino dice: io avevo promesso di portare mio nipote a vedere gli Oasis. Dice: tanto i biglietti, pensa Marino, non si riuscirà mai a prenderli. Invece il nipote ci è riuscito. Ma chi ha saldato il conto? Marino. Presa a fatta il nipote a Marino, capito?
1: Allora, di papà buoni ce n'è in giro? Sì, eccone uno. Mio padre, quando avevo 6 anni, mi portò a Parigi con la Vespa, una Vespa dell'83, una Pix 125. Al ritorno mi disse: è tua, te la sei meritata.
0: Esatto.
1: Pensa un po'. Io, tanti anni fa, quando mio figlio era un ragazzo, andammo con la mia 883 a Norimberga e al ritorno gli dissi: la vedi questa moto? Se la vuoi, vai a lavorare!
0: Ma quindi tu sei andato in moto a Norimberga?
1: Sì, sì.
0: Ok, loro con la Vespa a Parigi, sì. Non ci hanno detto che però, indovina dove hanno bucato?
1: Dove?
0: A Père Lachaise.
1: Lo vedi? Una pausa si fa sempre dire quelle parti.

0: Bon Jovi, notiziona, alle 7.45 e 28 secondi le Zeppelin si riuniscono per voi qui su Virgin Radio Heartbreaker.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
5: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
6: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
5: Ma non fanno solo prodotti in legno?
6: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
7: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
15: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Virgin Classics 1969.

0: Heartbreak, questo era l'appuntamento con i classici della storia del rock insieme ai Led Zeppelin, che straordinariamente si sono riuniti, diciamo così, proprio...
1: Merito mio.
0: È vero, merito tuo, quindi a questo punto organizzaci anche una reunion dei Pink Floyd.
2: Quelle sì che sono sorprese, ragazzi.
0: È vero.
2: Quelle sarebbero sorprese.
0: Grandi, ma guarda,
2: no, vabbè, anche,
0: dopo
2: anche...
0: gli Oasis non si può mai dire,
2: Cioè, è vero. Marco si è scusato di non essere stato presente con i suoi messaggi ieri, perché ha preso un giorno di ferie, perché la domenica l'ha passata interamente a cercare di portare a casa i biglietti e ce l'ha fatta. È come spostare
0: per
2: sacchi
0: gli
2: di cemento.
0: Sì, ma sai che ho raccolto testimonianze di persone che ce l'hanno fatta.
2: Sì, ce l'hanno fatta.
0: Va bene,
2: quindi
0: va bene.
2: Vuol dire c'è ancora possibilità.
0: Allora, comunque c'è una parte della notizia relativa al figlio di Heidi Klum che ha ricevuto il bolide per il suo 21esimo compleanno che non vi avevo rivelato. La reazione... Vabbè, lui ha appena visto la macchina, ha detto: oh, oddio, non so nemmeno cosa dire, è bellissima. La mamma, Heidi Klum, che cosa ha detto? Non riesco a credere che sia arrivato quel momento. Hai aspettato così tanti anni. Scusate, io non credo proprio che abbia aspettato tanti anni per avere...
2: Ragazzi, dal punto di vista... vabbè, forse...
0: In garage aveva altri 40...
2: Forse Sting esagera a desiderare i figli, però che debbano... per raggiungere i loro obiettivi, darsi da fare, mi sembra quello il modo migliore.
0: Cioè, voi volevate farci credere che il figlio di una supermodella abbia dovuto aspettare tanti anni per avere una macchina di lusso in garage quando ne aveva altre 40 parcheggiate?
2: Questi vivono una realtà parallela, questi qua...
0: Sì.
2: Va a lavorare!
0: Ma sai oggi chi sono però i nuovi, i più invidiati? Gli influencer, perché alcuni dicono che questi influencer vivano un po' vivano un po' scollegati dalla realtà.
2: Tu che ne pensi? Il nostro Antonello Pirosi li odia!

0: Beginner Boys è il nuovo pezzo dei Simple Minds qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque in una realtà parallela vi dico io cosa bisognerebbe fare per lasciarmi a bocca aperta: non solo farmi trovare una macchina nuova fuori casa infiocchettata, ma anche la casa, perché come tu sai io vivo in un monolocale, poi tasse, bollette pagate fino alla pensione. Ecco, quella sarebbe una bella sorpresa. Se qualcuno volesse farmela, guardate, io non vedo l'ora di restare stupito.
1: Quella si chiama quotidianità, insomma.
0: Quotidianità, ma quando?
1: Accettala. piuttosto, Antonello Piroso, guarda, qui coincidenza, si parla di queste cose, e lui giusto l'altro ieri ha chiamato Romeo, il suo figlio, un ragazzino.
0: Certo, che diventerà un influencer, sì. Tra l'altro, sappiatelo.
1: L'ha chiamato, l'ha portato vicino all'armadio, ha tirato fuori una vecchia macchina da scrivere impolverata, una Olivetti lettera 35, gli ha detto: un giorno, caro Romeo, questa sarà tua.
0: Ecco, e Romeo è scappato di casa, esatto. Lo stanno ancora cercando. Romeo,
1: torna, sappi,
0: papà
1: Romeo,
0: scherzava,
1: torna.
0: Papà scherzava, ti ha regalato la macchina da scrivere, sì, era uno scherzo, sì, figurati.
1: Blur, Girls and Boys su Virgin Radio.

0: tempo fino agli anni 90. Bonzo, ti è piaciuta questa?
1: Bellissima.
0: Erano i Blur su Virgin Radio.
1: E tra poco le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Ester Oletto. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggia Garlasco nel 2007. Secondo il pubblico ministero, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta del giovane. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha assolto il quarto imputato. Sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Trasmetterà la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura di Roma. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti. Battuti il Campolargo Unito con Benedetto e Futuro Nazionale con Giannetta. Crollo dell'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 allo stadio Barça in Turchia. Il 2 ottobre la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Traffic.
14: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra Piacenza Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti tra Busto Arsizio e il bivio per la A9 dei Laghi in direzione Milano. Sulla A13 Bologna-Padova è un veicolo in panne a causare rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Infine rallentamenti per traffico intenso sulla statale 148 Pontina tra il Grande Raccordo Anulare di Roma e via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ok, sono le 8:03, ci siamo trascinati fin qui, adesso ci salva lui che arriva.
1: Bravo, hai usato proprio l'immagine più bella proprio per descrivere.
0: Vabbè, è la parte importante della trasmissione.
1: Sì, sì.
0: Del resto dello stipendio noi lo prendiamo da Antonello Pirozzi.
1: Se non ci fosse lui, ragazzi, bisognerebbe inventarlo.
0: Certo.
1: Tra l'altro io vorrei sapere, a proposito vedi di Romeo, hai tirato fuori un bel argomento, perché sarei curioso di sapere che ne pensa Antonello delle parole del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che ha ufficializzato, senti, sì, la stretta, sì, sull'assegnazione dei compiti a casa tramite piattaforme digitali ben oltre orario scolastico, non più, perché in sintesi i compiti, come accadeva ai nostri tempi, vanno assegnati durante l'orario scolastico, cioè esatto, in modo che i ragazzi a casa sappiano già quello che devono fare, perché se per caso tu gli mandi un compito alle 3, i ragazzi si stressano.
0: Vi svelo un segreto? C'è l'intelligenza artificiale. Fateli fare all'intelligenza artificiale.
1: Ma no, che titanano, no, le professoresse, no, i professori titanano.
0: Però mi raccomando, una volta che l'intelligenza artificiale ha fatto il vostro compito, almeno leggetelo,
1: Si scombinate un po' le carte.
0: Quello spingetevi a farlo,
1: ecco,
0: insomma.
1: Nel caso in cui uno dovesse usarla, ma per carità, non si fa, non si fa.
0: Perché no?
1: Sempre farina del vostro sacco.
0: Ma va.

0: Il rock and roll degli Offspring su Virgin Radio, ma torniamo a voi studenti quando avete finito di farvi fare i compiti dall'intelligenza artificiale. Cercatevi una ragazza, un compagno, una fidanzata, un fidanzato, sempre con l'intelligenza artificiale. Poi se vi annoia, salite su una macchina con gli occhiali intelligenti, sarà sicuramente una Ferrari, un Lamborghini, quello che vi pare,
1: ecco, sì.
0: E vi fate un gran bel giro. La vita è bella, godetevela.
1: Oh, godetevela con gli occhiali, però.
0: Ma certo, che cosa? Esatto. Se sei figlio d'operai, dove vuoi andare?
1: A dove vuoi andare? Dove
0: se
1: vuoi
0: non hai la mamma modella,
1: bravo, bravo. Bisogna avere la mamma modella e il papà musicista. Esci di casa e trovi un bolide.
0: Se no, ti compri un paio di occhiali
1: e sogni, sogni, immagini con la realtà virtuale. Ecco, benissimo. Come faremo noi in attesa di Antonello Piroso che sta per arrivare? Non virtuale,
0: non
1: lui
0: è
1: fisicamente
0: quello
1: qui
0: è
1: con noi.
0: Potete dargli i pizzicotti se lo incontrate.
1: Ed ora il Fontaine's DC.

0: Fountain DC su Virgin Radio, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sostituiscio.
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
19: E che sapori, Antonella!
20: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, Buona Spesa Italia.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: E quindi siamo pronti ad accoglierlo per questa seconda puntata della settimana di Rock and Talk su Virgin Radio. Con noi Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno.
21: Buongiorno.
22: La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori della sorella di Matteo Renzi.
23: Scusate, volevo regalarvi un attimo di buon umore, perché quando al TG1 ho sentito dal conduttore dire la procura di Firenze, i genitori della sorella di Matteo Renzi. Chissà Matteo Renzi che genitori ha. Adesso intanto sappiamo chi sono i genitori della sorella. Non è venuto il dubbio a nessuno che i genitori della sorella di uno saranno i genitori pure di quello. No, quindi i genitori della sorella di Matteo Renzi, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, questo succede perché tanto ormai lo sappiamo, spesso e volentieri soprattutto nelle edizioni dei telegiornali, no? I conduttori leggono il cosiddetto gobbo elettronico e quindi chi ha scritto la notizia l'ha scritta così, chi doveva verificare e controllare evidentemente si è distratto, no? Oltretutto oggi tutti quelli che fanno i podcast, non c'è momento in cui uno non apre un social e c'è qualcuno che ti sta parlando proprio a te, tu che lo guardi in quel momento col microfono, le cuffie, in una situazione simile radiofonica, no? Leggendo, perché si vede che leggono, perché esistono i programmi anche per i telefonini, per precaricare un testo che tu leggi dando l'impressione di non leggere, questo sulla carta, in realtà si vede benissimo, ma comunque sia. Era un modo, visto che nella notizia comunque si parlava di Matteo Renzi, di acchiappare il toro per le corna, parlare di che cosa è successo a Reggio Calabria, che cosa è successo con Giulio Regeni, che cosa è successo alla nazionale in Turchia, che ha travolto i turchi, che francamente non erano proprio mammali turchi, detti così, anzi scontavano delle assenze pesanti e importanti, ma comunque, come avrebbe detto Max Catalano di Quelli della Notte di Renzo Arbore, vincere è sempre meglio che perdere. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Fell in love, questi erano i Blink 182 in Rock and Talk.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: E dunque, tutti a guardare cosa sarebbe successo a Reggio Calabria, dove si votava per coprire un seggio vacante. Adesso la faccio velocissima. E quindi che cosa sarebbe successo, visto che l'onorevole Vannacci aveva strappato a Forza Italia un autorevole rappresentante, Domenico Giannetta, no? Cosa succedeva, visto che Vannacci corre da solo e corre da solo in concorrenza al centrodestra? Vuoi vedere che così facendo farà vincere la corsa solitaria di Vannacci il centrosinistra? Perché Vannacci farà un danno al centrodestra. Insomma, abbiamo letto tanto, per chi lo fa per piacere, io no, lo faccio per dovere. Abbiamo letto tanto su queste elezioni che in qualche modo diventavano simboliche. Detto tra l'altro che saranno state pure simboliche per la politica, ma non è che i calabresi si siano, coloro che avevano il diritto di voto in questa occasione, si siano scapicollati alle urne, perché l'affluenza finale nei due giorni di urne aperte ha coinvolto appena il 22% degli aventi diritto. Ok, il 22%, il che significa a casa mia che il 78% se n'è allegramente impipito o impipato, ma comunque sia. Detto questo, ha ragione il presidente della regione Occhiuto, di centrodestra, Forza Italia, Roberto Occhiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, che ha detto Vannacci aveva detto che voleva fare della Calabria la sua Sassonia, con riferimento alla travolgente vittoria in Sassonia di AfD, no? Dell'Alternativa per la Germania. Lui aveva detto che voleva fare della Calabria la Sassonia, invece a Reggio è stato preso, dice Occhiuto, a sassate elettorali. Perché? Perché il candidato del centrodestra ha chiuso la partita con il 51% dei voti, centrodestra tradizionale, il centrosinistra allargatissimo, non è andato il candidato, non è andato oltre il 36%, e poi il terzo incomodo, che sarebbe stato colui che avrebbe appunto, ha preso l'11% dei voti, che ovviamente è una percentuale assolutamente, come dire, di riguardo, se la si guarda questa percentuale paragonata a quello che è il valore nei sondaggi di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, che sta intorno all'8%. Quindi, dal punto di vista numerico, qui addirittura il candidato ha preso l'11%. Sì, ma attenzione, stiamo parlando di un collegio uninominale. È una cosa diversa proiettare un risultato in cui conta quanti voti prendi lì, non sulla proiezione nazionale. Quindi certo, 11%, ma 11% arrivi terzo su 4, perché poi c'era anche un quarto candidato di Democrazia Sovrana e Popolare toscano, che prima stava insieme a Rizzo, poi si sono scissi in quel microcosmo microscopico, per cui adesso Rizzo, Marco Rizzo, il Mastro Lindo, già comunista, adesso non so più neanche io che cosa sia diventato Rizzo, ma insomma si è fatto il suo partito, che mi pare si chiami Italia Domani in vista delle politiche, mentre invece Toscano è rimasto a presidiare Democrazia Sovrana Popolare. Faccio una fatica a infilarmi in queste cose. E il bello è che io qui credo di cavarmela in pochi minuti per sollevarvi dall'incombenza di annoiarvi troppo. Oggi ovviamente su questa elezione, su questo risultato, ci inzupperanno tutti, il biscotto, telegiornale, talk show stasera, tra l'altro, se non ho letto male, tornerà ospite a Di Martedì da Giovanni Flori sulla 7 Alessandro Di Battista, dopo le note vicende, le traversie che hanno riguardato la sua salute. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi al volo, per un incredibile errore il sito del Corriere della Sera, stiamo parlando del Corriere della Sera, non il sito di Pizza e Fichi, a un certo punto l'altro giorno ha lanciato la notizia che Alessandro Di Battista era morto. Morto, è morto Alessandro Di Battista. Dopodiché, ovviamente, non è così. Fortunatamente per Di Battista, per i suoi familiari, il Corriere si è scusato dicendo per un infortunio tecnico. Sì, sì, va benissimo, però ragazzi, sti inciampi. Ovviamente poi sullo sfondo adesso anche il campo largo, no? Se neanche Vannacci aiuta la Schlein nel campo largo a vincere le elezioni, vuol dire il campo largo, no? In cui cioè, c'è Matteo Renzi ovunque, ieri sera mi pare che fosse ospite dalla Gruber a fare intendere che bisogna stare tutti uniti, te credo, lui intende tutti uniti, me compreso, non vorrete mica lasciarmi fuori, io che rappresento, ma non so che cosa rappresenti, ma soprattutto Renzi c'ha quella disinvoltura che per molti è una simpatica disinvoltura da toscanaccio, no? A me pare una cosa da Toscano del Grillo, perché come ha detto il suo ex amico Carlo Calenda, ancora stanno aspettando in Parlamento la dichiarazione, lo stato patrimoniale, quel che devono presentare tutti i parlamentari, deputati e senatori, l'hanno fatto praticamente tranne Matteo Renzi. Sentite Calenda.
3: Io non capisco perché tutti noi senatori di quel cacchio di Senato abbiamo presentato la nostra dichiarazione dei redditi, sì. Dove non devi neanche indicare chi ti paga. Sì. Io non mi paga nessun altro oltre il Senato, sì. Quindi sono l'ultimo dei senatori. Sì. Ma perché Renzi è l'unico che non l'ha presentata e continua a non presentarla? Perché io trovo una roba vergognosa. Quindi Renzi, Conte, dia a Renzi che deve presentare questa dichiarazione, no, se vuole stare nel campo largo.
4: Ma se glielo dice Conte non la presenta.
3: Ma no, se Conte gli dice per stare nel campo largo devi presentare la dichiarazione, Renzi lo fa.
2: Renzi lo fa perché appunto vuole candidarsi e non da solo, come intende fare Calenda, che vuole andare alle elezioni da solo sperando di superare la soglia ovviamente del 3%, ma insomma vabbè, adesso i partiti faranno la loro valutazione. Anche Vannacci da questo risultato di Reggio Calabria forse farà due conti, ma ricordiamoci che sui conti l'onorevole Vannacci ha un'idea chiara. Vi ricordo che cosa è successo quando Marianna Aprile sulla 7 gli ha chiesto conto, quanto costano le proposte che lei fa e soprattutto dove si trovano le coperture. Vi ricordate come ha risposto Vannacci? Ve lo faccio risentire.
5: Quali sono le norme della religione cristiana che prevalgono?
6: Sto facendo io una domanda, cioè, i ruoli sono ben definiti qui, se mi permette.
5: Che fa come le puntate dei polizieschi americani?
6: Cioè?
5: Quale domande le facciamo solo noi?
6: No, è che funziona così. Non dipende esattamente la stessa cosa di tutte le religioni, però non solo di quella islamica. Però quello che.
5: E quali sono le norme della religione cristiana che prevalgono?
6: Sto facendo io una domanda, cioè, i ruoli sono ben definiti qui, se mi permette.
5: Che fa come le puntate dei polizieschi americani?
6: Cioè?
5: Quale domande le facciamo solo noi?
6: No, è che funziona così. In una trasmissione con dei giornalisti e un uomo politico funziona che i giornalisti fanno le domande, i politici rispondono e dicono anche dove trovano i soldi per fare le cose. Quindi
5: il
6: politico deve assicurare le coperture di quello che promette.
5: Sicuramente poi ci sarà qualcuno
6: che
5: assicura che fa
6: cose per avere voti.
5: Io do un indirizzo politico, non faccio il ragioniere.
2: Ecco, benissimo.
5: La pace nel mondo.
2: A conferma di quello che vi dicevo, lui non fa ragioniere, quindi a domanda non risponde perché dice: vabbè, qualcuno poi se ne occuperà di questa faccenda dei costi e delle coperture, no? Certo, la politica italiana è meravigliosa, aveva ragione Shakespeare. Tutto il mondo è un palcoscenico, ma qui siamo all'avanspettacolo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Si stava meglio quando si stava bene, quando c'erano i Beatles. Li avete ascoltati su Virgin Radio con Back in the USSR.
1: E Back in Rock and Talk su Virgin Radio con il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Allora, vittoria bagnata, visto che pioveva, vittoria fortunata, speriamo per il meglio, ma insomma l'Italia prende una salutare boccata d'ossigeno vincendo 4-1 e facendo respirare il commissario tecnico Mancini e anche il presidente della Federcalcio Malagò. Dopo, no, eravamo andati in apnea, in asfissia con il Belgio ieri, bene, adesso poi ci tocca la Francia, che in qualche modo, no, è il cliente più complicato del girone della National League in cui gioca l'Italia. Che dire, ieri qualcuno mi ha scritto dicendo: ah, mi aspettavo un intervento più duro, più tranchant nei confronti di Mancini, Malagò, la nazionale. Sei stato quasi gentile, perché ti sei chiesto, ieri mi sono chiesto, ma chi gliel'ha fatto fare di prendersi sta patata bollente nel momento in cui l'hanno presa nelle condizioni che sappiamo, e cioè licenziato Gravina, presidente della Federcalcio, licenziato Gattuso, chi mettiamo sulla panchina? Hanno preso Maldini, poi Maldini si è dimesso perché l'hanno sconfessato, o meglio, Maldini voleva fare delle scelte tra cui quella di Pirlo. Ma Pirlo, per carità di Dio, poi la Lega Calcio, cioè le squadre del campionato di Serie A, che hanno eletto Malagò alla praticamente unanimità presidente della Federcalcio, volevano Antonio Conte, ma invece Malagò, e nei confronti di Maldini, ma pure nei confronti dei suoi elettori, ha detto: no, qua decido io e voglio Mancini. Mancini, che se n'era andato dopo averci fatto vincere gli europei, ma dopo averci fatto mancare dopo la qualificazione ai mondiali, aveva preso baracca e burattini e si era trasferito d'amblè da un giorno all'altro in Arabia Saudita per guadagnare, beato lui, lo dico con somma invidia, 50 milioni di dollari in 2 anni. Bene, è tornato, si è cosparso il capino di cenere, ha detto: ah, ho sbagliato a lasciare la nazionale. Sì, cosa che però molti non hanno dimenticato. E quindi, diciamo, ci sono quelli che remano contro la nazionale, e per Mancini e pure per Malagò, il quale Malagò è sotto schiaffo per la vicenda del suo... non era tesserato la Federcalcio quando è stato eletto presidente della Federcalcio. Le norme prevedono che tu debba essere tesserato, poi qui adesso gli avvocati si scateneranno, però è ovvio che un presidente della Federcalcio chiamato come uomo della provvidenza, l'unico che può salvare il... già quando ti eleggono in 19 su 20 praticamente, quindi all'unanimità, ti deve venire un sospetto, siccome i presidenti delle società di calcio fra di loro non è che si amino, si stimino tutti, diciamo così, voglio essere gentile, se tutti sono d'accordo nell'indicare te, o tu hai promesso tutto a tutti, oppure dubito che potrai intervenire con la mannaia come tutti si aspettano in quel groviglio che è il calcio italiano, che non riesce a esprimere un numero di giocatori, di talenti italiani necessario e sufficiente per avere una nazionale azzurra decente, perché adesso, oggi, siamo

tutti contenti, ci mancherebbe altro. Poi quando venerdì giocheremo contro la Francia vedremo come siamo debolucci, vogliamo dirla così, anche perché i turchi, altro che mammali turchi, a me sono parsi estremamente modesti, ma magari mi sbaglio io, eh? Così parlo il Cavaliere Nero.

0: Have a nice day per chi avesse acceso la radio in questo istante. Una buona giornata qui su Virgin Radio con Walk and Talk e gli Stereophonics.
1: E anche con Antonello Pieroso.
2: Dunque, poi oggi andremo a vedere i dati audit e le scopriremo come al solito che la nazionale di calcio, come è successo nell'incontro col Belgio, vince la serata a mani basse, cioè da sola fa degli ascolti che tutte le altre reti insieme neanche lontanamente avvicinano. Il calcio in TV paga sempre e schiaccia la concorrenza, e questo lo sappiamo, quindi vedremo. Però fatemi dire, e non per ragioni di, come dire, di squadra, ma la soddisfazione di aver visto che è un prodotto che poteva sulla carta rivelarsi complicato, no? Il mio nome è Carlo, dedicato alla vita di quel ragazzo di 15 anni, San Carlo Acutis, morto, no? Nei modi in cui sappiamo, insomma, un prodotto quindi poteva risultare anche ostico per la grande platea televisiva. Ha vinto la serata con il 30% di media, con punte oltre il 40, 4.3 milioni. Ripeto, per una storia nella sua straordinarietà ordinaria, quella di un ragazzo che aveva molti interessi, eccetera. Colpito così duramente dalla sorte, cosa che però non ha fatto vacillare la fede sua, quella della sua famiglia. Ma insomma, la storia l'avrete sentita, l'avrete letta, l'avrete conosciuta. Dico solo soddisfazione, perché ormai non c'è serie televisiva, non c'è fiction in cui ci siano i poliziotti, i delinquenti, i botti, e Gomorra, e Suburra, e le pistole, la cocaina, le cose. È sempre tutta una cosa particolarmente ansiogena. Io credo che ogni tanto, de gustibus, anche storie, no, che abbiano, come si diceva negli anni 70, un messaggio di positività, di fede, di speranza per chi ce l'ha, ma insomma che si vada oltre, no, quei modelli che poi, guarda un po', diventano i modelli a cui fanno riferimento soprattutto, purtroppo, certi adolescenti che poi si rendono protagonisti delle imprese che purtroppo leggiamo in cronaca. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Matthew Bellamy e i suoi Muse su Virgin Radio con Night Shift Superstar.
1: E noi siamo arrivati ai saluti per questo appuntamento di martedì in Rock and Talk su Virgin Radio con il nostro Cavaliere Nero.
2: Lo hanno sequestrato ma non l'hanno ucciso, Giulio Regeni. Vabbè, qualcuno lo deve aver ammazzato però nel modo che sappiamo in Egitto, no? Quindi una sentenza che in qualche modo mette un punto, però certo adesso anche solo per il sequestro bisognerebbe chiedere i danni, no? Il risarcimento dei danni all'Egitto, visto che sono stati condannati degli ufficiali, no? E quindi vedremo come va a finire. Comunque sia, sono passati 10 anni e finalmente si è arrivato a una sentenza. Vediamo come. In Italia sapete che bisogna prendersela con grande calma e grande filosofia quando si ha a che fare con le aule di tribunale. Intanto voi passate una bella giornata, siete la resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
8: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
9: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
10: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
8: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
11: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
8: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Verde! Rosa! Arancio!
17: Ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
2: 1978.

0: Bicycle Race alla fine degli anni 70, esattamente 1978, con i Queen su Virgin Radio. Ci apprestiamo a chiudere la trasmissione, lo stiamo facendo senza aver mandato in onda gli Oasis. Come rimediare, Francesco? Magari parlandone un attimino. Pensavamo di non parlare più di biglietti o che ne so io, di vendita, di soldato, anche perché ormai credo che li abbiano venduti tutti o quasi.
1: Sì, come sono arrivati su, sono finiti praticamente.
0: Ma
1: no,
0: in realtà il discorso non finisce lì, perché tanti li hanno comprati per rivenderli.
1: Vabbè, quello è, quella è una piaga.
0: No, bestie che non sono altro. Io ho letto la
1: quella
0: notizia.
1: Quella del reselling è una piaga veramente.
0: Eh sì, io sto contro
1: deprecabile, direi.
0: Del secondary ticket, poi con la rivendita. Ho letto da qualche parte che qualcuno ha tentato, non so se ci è riuscito, ma se ce l'ha fatta, scemo che li ha comprati, 10.000 euro a biglietto, spingendo il coda cons, vista la situazione, abbastanza sì, a intervenire il coda cons, a presentare un esposto urgente alla procura di Roma, alla polizia postale e anche all'Agicom. Quindi siamo arrivati a dei livelli,
1: sì, siamo arrivati alla frutta, ma
0: per se c'è richiesta, magari anche comprensibile, ma poniamo dei limiti.
1: Beh, però se c'è qualcuno che è che è arrivato a pagare 10.000 euro per il biglietto di un concerto, possiamo capire tutto, possiamo capire la passione per un gruppo,
0: ma diciamo che
1: anche quello è un atteggiamento irresponsabile. Bisognerebbe saper dire di no,
0: no,
1: di fronte
0: va bene
1: a certe speculazioni.
0: Business il mercato libero, però delle regole vanno imposte. Dai.
1: Comunque, per riassumere, com'è andata la storia dei biglietti? Lo scorso weekend c'è stata questa sorta di riffa, chiamiamola così, di lotteria, che ha dato la possibilità ai fan di prendere i ticket ricevendo, credo, dei codici. 42 date europee volatilizzate, mentre online, comunque, come raccontano i giornali, si sono moltiplicate anche le lamentele, in particolare riguardo al sistema casuale di assegnazione dei codici e costi extra al momento dell'acquisto. Ma comunque, quando c'è in ballo un evento di tale portata, è inevitabile che ci sia del malcontento, è inevitabile che chi riesce a prenderli poi è felice e tocca il cielo con un dito, chi non ci riesce ovviamente avrà questo peso sullo stomaco di non essere riuscito a prendere i biglietti della reunion dell'anno. Ragazzi, è così, viviamo in un mondo oramai digitalizzato e tutto passa per la rete, anche l'acquisto di un biglietto.
0: Viviamo in un mondo degenerato.
1: No, vabbè, insomma, ai nostri tempi andava diversamente, insomma, il sold out forse lo accettavi...
0: No, non è tanto il sold out, è come si vendono, insomma, il business che c'è intorno al limite della legalità, o comunque, vabbè. Flores Road!

0: Rod, con questa band irlandese arriviamo alla fine dell'appuntamento.
1: Era
0: di
1: l'ultima.
0: Oggi in Rock and Talk su Virgin Radio. Insomma, siamo partiti dalla procrastinazione. Abbiamo capito che invece quando si tratta di accaparrarsi i biglietti per il proprio concerto preferito, c'è chi non procrastina e sarebbe pronto a fare qualunque cosa.
1: Passare giornate sul PC.
0: Vi racconteremo se noi siamo riusciti a prenderle oppure no. Terremo questo segreto fino alla prossima estate, va bene?
1: Allora, domattina siamo qui alle 6:30. Vedete di essere puntuali anche voi, perché sennò che ci alziamo a fare?
0: Mi raccomando, non procrastinate. Grazie Patrizio Regia, Antonello Piroso, Riccardo Bucciero, a domani.
1: Ciao!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Rock and Talk, in collaborazione con
4: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Esther Roletto. 3007 egiziani condannati a 10 anni e un assolto è il verdetto della Corte d'Assise di Roma nel processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore trovato privo di vita sulla strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo nel 2016, riconosciuti solo i reati di sequestro di persone e tortura, ma non l'omicidio. Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Negli atti di inchiesta accusano i PM non finirono due analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza, e che avrebbero potuto scagionarlo. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Asso Petroli chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Kuwait al price cap. La svolta della Francia su Ustica a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione del caso. Parigi offre un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi al disastro aereo del 1980 in cui morirono 81 persone. L'Iran è in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla sua proposta sull'apertura dello stretto di Hormuz entro 7 giorni. Teheran vuole una posizione definitiva nonostante il rifiuto iniziale di Donald Trump. Calcio Nations League. Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico con una assonante vittoria in Turchia. Il 4-1 alla formazione di Montella preme il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
12: Alovex protezione attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione per Capo di Chino e centro direzionale in direzione Napoli. Un incidente anche sulla A14 Adriatica tra Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione Milano. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud verso Padova. Infine traffico bloccato per una manifestazione sulla statale 18 Tirrene Inferiore tra la stazione di Francavilla e il bivio per la statale 110. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
14: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno. Martedì 29 settembre 2026. Si comincia. Questa è casa nostra. Bene, bene. Con me che sono Alteria, bello come il sole, il nostro Super Toki in regia. Siamo freschi e riposati, carichi per due ore in diretta insieme a raccontarvi rock and roll. Oggi ricorderemo, parleremo del killer del pianoforte Jerry Lee Lewis. Poi faremo un giro nel mondo del cinema d'autore, parleremo del nuovo gin di Brian May, si è buttato sui superalcolici, e poi di una collaborazione particolare tra i Blink e Linkin Park. Ce n'è di roba. Sarebbe bellissimo, Toki, non so se sei d'accordo con me, partire così, con quello sberbem e quel salutino da parte di chi ci ascolta che ci motiva sempre di più a far meglio. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Se non ci mandate il vostro ciao, siete proprio dei guarda, non mi esprimo. Amici, io sono pronta, voi siete pronti. Oggi si comincia così.

0: Carlos Franz Ferdinand per iniziare. Ci sta Morning Glory. Buongiorno amici, posso dire mi sembrate belli svegli questa mattina.
1: Tu sei pronta?
0: Sì.
1: Tu chi è pronto?
0: Insomma,
1: oggi si comincia così.
2: Buongiorno dal Salento, ragazzacci.
3: Buongiorno Alteria.
4: Buongiorno Sberebem. Oggi sono in ufficio. Sì, si lavora, però per fortuna che ci siete voi, per fortuna che mi fate compagnia, quindi grazie. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Col terzo messaggio abbiamo rotto le casse nelle automobili dei nostri ascoltatori. Uno sberebem urlatissimo. Buongiorno a voi amici. Allora iniziamo da un video che sta girando sui social e che è diventato virale, perché si vede sul palco degli MTV Video Music Awards Dave Grohl insieme a Pat Smear, insieme a Novoselic, a ritirare un premio alla memoria, al ricordo di Kurt Cobain, che ci ha lasciato troppo presto, 1994, e loro ovviamente hanno colto l'occasione per ritirare questo premio in sua memoria e ovviamente spendere delle belle parole sul loro ex compagno di avventura e di musica, appunto Kurt Cobain. Bello, cercate il video, ma anche sul nostro sito virgiradio.it, poi troverete sicuramente news a riguardo. Si parte, dai che si parte. Dancing with Myself, Billy Idol. On the floor.

Le gelose all'ascolto, Jealous Love, Rolling Stones. Io sono un po' gelosina, posso dire, anche perché sono del segno del toro, quindi sono una gelosa. Apriamo la parentesi rubrica del cuore oroscopo, anche no, apriamo la parentesi ultra ottantenni, perché abbiamo un Mick Jagger e un Keith Richards rispettivamente 83 e 82 anni. Poi chi abbiamo come ottantenni nella storia del rock adesso ancora in giro? Abbiamo Paul McCartney 84, Neil Young, Ringo Starr 86, Rod Stewart. Questi personaggi qui che hanno fatto un patto col diavolo, non si capisce come sia possibile. Perché dico questo? Perché è uscito un articolo molto interessante dove si parla appunto di questo fatto di come il rock possa mantenere vivi, e c'è anche una domanda che è un po' una provocazione, cioè: come è intenzione tu lettore, di passare il tempo restante della tua vita? Adesso io non voglio chiedere questo perché mi sembra un po' tragico, però ho un altro tipo di domanda, cioè: se questi personaggi qua, musicisti, hanno iniziato a suonare da ragazzini a 16-17 anni, lo fanno tuttora e lo fanno per sentirsi vivi, è il loro modo di non abbandonare mai la gioventù che hanno dentro di loro, avete da dirmi una attività che voi avete iniziato a svolgere, un hobby, un'attività, uno sport, non lo so, che avete magari iniziato a fare quando eravate adolescenti e che tuttora portate avanti? Quindi vediamo se siete stati costanti nel portare avanti qualcosa che vi piace molto. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Elton John, anni 79, ancora non entra nel club degli ottantenni.

0: Fight for Fighting. Vi ricordate qualche giorno fa abbiamo parlato della Battersea Power Station a Londra, che al suo interno avrebbe inaugurato un nuovo luogo per i concerti? Sapete alla fine chi è stato a suonare per primo in questa venue? Elton John. Tanta roba, completo rosso al pianoforte, potete trovare in giro i video. Bel momento davvero, restiamo insieme. Oh, casa nostra è Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
10: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
11: Lo so! Giorno, notte, sempre te penso.
9: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
12: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
9: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
13: vera. Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
14: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
15: È possibile.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.

0: The Bad Dandies, nuovo singolo, ci piace, bello carico, martedì mattina 9:29, ci stava giusto, caffettino. Arrivano tanti messaggi, perché allora faccio un attimo recap. Abbiamo parlato degli ottantenni del rock tuttora sui palchi, che si divertono come dei ragazzini. Di certo la musica mantiene giovani, nel loro caso. Ci saranno degli hobby, delle attività, degli sport, delle cose che fate e che vi fanno sentire vivi, che vi fanno sentire giovani e che soprattutto portate avanti da quando siete ragazzini.
1: Buongiorno amici di Virgin, io ho iniziato a correre a 20 anni e ancora oggi all'età di 40, quasi 41, continuo a correre, ho fatto più di 50 maratone, ultramaratone in giro per l'Italia e per l'Europa.
0: Vedi, ciao Valteria, faccio surf dal 1984, avevo 13 anni, c'è chi pesca da quando è nato e continua a farlo. Sai che l'andare a pesca è un qualcosa che, la dico male, cioè non l'ho mai capita, nel senso, no, non ci si annoia un pochino dopo? No, tocchi mi dice di no, vabbè, ma del resto infatti non ho mai pescato, non posso saperlo. Poi dall'età di 14 anni che faccio sport estremi, sport da combattimento, e ancora ho l'hobby del modellismo statico dall'età di 6 anni e lo porto avanti tuttora, che di anni ne ho 46. Bravi tutti. Comunque fare un qualcosa, banalità, però fare qualcosa che ci fa stare bene rientra nelle 5 suggerimenti per mantenersi giovani. Fare sport, essere appassionati di qualcosa che ci fa stare bene rientra nelle 5 suggerimenti per mantenersi giovani. Fare sport, essere appassionati di qualcosa

Oblivion, Royal Blood. Sono felice perché abbiamo una bella sorpresa per voi, perché stiamo per ascoltare un nuovo singolo. Così a sorpresa questa mattina spunta una nuova canzone dei Placebo. Quindi sapete che quando succede questa cosa all'interno di Morning Glory, poi voi vi attivate come critici musicali e ci raccontate cosa ne pensate. Storia curiosa per questo singolo, perché è stato recuperato un brano dal loro album di debutto, si intitolava Placebo, esattamente come la band. Siamo nel 1996, la canzone che viene ripescata si chiama HK Farewell, che era un brano strumentale. Bene, i Placebo hanno preso il brano, partendo da una base strumentale hanno ribaltato la situazione, hanno aggiunto un testo, una melodia, quindi adesso suona completamente inedito, ha un titolo particolare che è Helen Keller. Helen Keller fu scrittrice, autrice, una sostenitrice dei diritti delle persone con disabilità e un'attivista americana. Tra l'altro lei da piccolina, per colpa, per via di una malattia, divenne sordocieca e quindi portò avanti con grande coraggio questo suo essere appunto sostenitrice dei diritti delle persone con disabilità. Allora, ascoltiamo all'interno di Morning Glory su Virgin Radio il nuovo singolo dei Placebo, Helen Keller.

0: Helen Keller, nuovo singolo per i Placebo sul nostro sito virginradio.it, tutte le info per il loro ritorno live qui in Italia il 6 novembre. Va bene, restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Virgin Classics 1969.

Toccami, Virgin Classic. Allora andiamo in America, dove c'è un tour dal titolo The Gathering, e parliamo Gathering. I Weezer in concerto, e Tocchi lo sai che ogni tanto va così. La cosa bella è che, siccome l'ultimo album dei Weezer si chiama The Gold Album, quindi l'album dorato, loro hanno dato un incentivo, cioè un upgrade sui biglietti da poter comprare, se tu ti presenti con addosso qualcosa di color oro, pantaloni dorati, magliette dorate, cappelli dorati, non lo so, insomma ci si può sbizzarrire. La cosa divertente è che poi sui social dei Weezer ovviamente vengono caricati tutti i video, le foto di questo pubblico bello, bello dorato e glitterato. Inutile dire che tutti noi amanti del buon rock, quando andiamo ai concerti, un pochino all'outfit ci pensiamo, fosse anche solo la t-shirt giusta, che poi la regola l'abbiamo detta più volte, ma ditemi se siete d'accordo: mai mettere la t-shirt della band che si sta andando a vedere. Confermi, Toc? No, dai, non metti la t-shirt della stessa band il giorno in cui vai a vedere il loro concerto. Io sapevo questa regola, ditemi la vostra. Eccoli, Weezer, arrivano anche loro.

Cold, Red Hot Chili Peppers e basta, si è aperta, si è accesa la discussione. Io ho detto, è regola ai concerti rock non presentarsi con una t-shirt che sia la t-shirt dell'artista che si sta andando a vedere live. Ovviamente non è una regola scritta, però nel bon ton, nel galateo del rock gira un po' questa idea. Qualcuno la pensa completamente al contrario, cioè se io non mi metto la t-shirt dei Red Hot Chili Peppers proprio quando vado a vedere loro live, quando me la devo mettere? Diciamo che tra i nerd del rock l'idea è questa: non essere ridondanti con la t-shirt dell'artista che stai guardando e vedendo dal vivo, ma essere figo e cool mettendo una t-shirt di una band simile, affine all'artista che stai vedendo, così un po' da mostrare quante ne sai musicalmente. Quindi se vai a vedere Red Hot Chili Peppers, non lo so, tocchi, ti metti la maglia dei Primus, degli Incubus, dei Jane's Addiction e fai il figo e dici guarda che cultura musicale che ho. Va bene, questo è il racconto del galateo del rock ai concerti. Noi continuiamo con la musica, arriva Noel Gallagher.

con Noel Gallagher a chiudere la prima ora di Morning Glory e sberbem, si parte verso l'infinito e oltre. Seconda ora fino alle 11 con me che sono Alteria, Super Toki in regia. In tanti state scrivendo: no, io metto la t-shirt così, cosa? Si parlava degli outfit ai concerti, interessante, magari la portiamo un pochino avanti. E poi posso dirvi che a breve avremo anche una sorpresa da condividere con voi, davvero nel giro di pochi minuti. Questa è casa nostra, si sta belli comodi e poi lo sapete, non mancano mai.

Foo Fighters, parlando, scusate, delle t-shirt da indossare ai concerti, una leggenda narra che mai mettere la t-shirt dell'artista che si va a vedere. Uno dice: alte, ma con tutto quello che ho speso per il merch del tour dell'anno scorso degli Oasis, ci manca che non metto la loro maglietta. Vero, quando è giusto è giusto. Dopo andiamo avanti, ma prima fatemi dire un qualcosa di bello, perché abbiamo una sorpresa: 2027, unica data italiana dei Muse. Suoneranno al Lucca Summer Festival il 17 luglio, suoneranno dentro le mura storiche di Lucca, i Muse, grande concerto in una venue, in una location davvero suggestiva. Quello che posso dirvi è: se voi andate su virginradio.it troverete insomma una bella sorpresa, quindi fatelo adesso. Se siete grandi fan dei Muse, è il momento di andare a vedere cosa sta succedendo. Dai Muse ai Depeche Mode con Strange Love, siamo nel 1987, voi invece siete su Virgin Radio Morning Glory insieme con noi fino alle ore 11.

I'm never gonna RIP Green Day. Allora, per chiudere il discorso t-shirt del rock, ho ripescato una notizia che aveva fatto tanto ridere e chiacchierare un bel po' di anni fa. Allora, giornalista argentino deve fare un'intervista ai Kiss, posta a lei Gene Simmons per esattezza, si presenta vestito con la maglietta degli Iron Maiden. Ora, i Kiss in più di un'occasione durante le interviste sono stati simpatici ma non simpaticissimi, e quindi loro vedono questa t-shirt, si offendono, ci rimangono molto male e dicono: se vogliamo fare l'intervista adesso tu vai, ti cambi, ti metti una maglietta dei Kiss, altrimenti l'intervista non la facciamo. Allora, posso dire, in questo caso ci sta, cioè è come se io vado a intervistare i Green Day con la t-shirt, non lo so, dei Blink 182. Effettivamente non è proprio una bellissima idea. Punto, chiusa la parentesi, dai, adesso vi facciamo sentire un pezzo che è un signor pezzo, solo qui su Virgin Radio potete ascoltarlo. Deep Purple, questa è Burn.

0: Korn, Deep Purple, restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Stasera in prima serata, Canale 5.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
7: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
8: È possibile.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Moderation, questo è il titolo. Florence and the Machine, Florence Welch. Chi ha visto Florence dal vivo sapete che lei sul palco è scatenata, balla, piedi nudi, si libera con questa danza un po' tarantolata. Beh, lei ha citato più volte come fonte di ispirazione sua personale una coreografa che ha fatto la storia della danza, perché ha creato uno stile che andava a liberare quello che può essere il balletto classico dalla sua forma più rigida, e poi ha portato avanti tutta questa danza un po' scomposta, contemporanea, come si dice. Lei si chiama Pina Bausch, tedesca. Tocchi mi fa: ma perché parli di balletto classico e di danza tu? Cioè, non è una cosa per la quale sei portata? Allora, caro il mio Tocchi, quando io avevo 4-5 anni ho fatto ben 7-8 mesi di danza classica, va bene? Quindi nelle mie skills, come dicono quelli fighi, c'è anche qualche passetto di danza classica, va bene. Bellissima frase di Pina Bausch è questa: certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ci sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole, completamente perduti e disorientati, non si sa più che cosa fare. A questo punto comincia la danza, un linguaggio che esiste in noi da sempre. Oddio, proprio tutti no? No, dico tutti no, però insomma l'idea è molto poetica. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

Editors, giro nel mondo del rock. Dai, oggi è il 29 settembre, cosa bizzarra. Nel 1976 il killer del pianoforte Jerry Lee Lewis stava festeggiando il suo compleanno, perché lui è nato il 29 settembre, nel 76 ne faceva 41. A un certo punto nella sua testa scatta un'idea bizzarra. Prende una pistola con l'idea di colpire una bottiglia di whisky, tipo un cowboy voleva fare questa mossa. Peccato che colpisce il suo bassista Norman Owens. Allora, nota positiva, è stato ferito ma non in modo grave. Ovviamente il bassista fece causa a Jerry Lewis, personaggio così particolare, diciamo. Che bello questo pezzo, Seven Nation Army. Siete su Virgin Radio, loro sono i White Stripes.

0: Vibes, noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Ma dove va con quel veicolo?
8: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
7: Però, che design e che capienza.
8: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
7: Allora, via libera a GoApp! Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
9: Shh, Ale Franz, venite!
10: Michelle!
11: Cosa c'è?
12: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
10: Quindi?
11: Un amico segreto.
13: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
10: Ma lo presentiamo noi?
9: Eh certo, non lo sapevate?
11: Ale è svenuto.
9: Oh no!
11: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
13: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Virgin Classics 1985.

Money for Nothing, Virgin Classic 1908, 5 Dire Straits, la voce di Knopfler, la voce di Sting, che si riconosce subito perché loro insieme hanno scritto questo pezzo, meglio Sting ha aiutato i Dire Straits, ma Knopfler, a scrivere questa canzone che è stato un successo clamoroso all'interno di Brothers in Arms, album dei Dire Straits, stravenduto. Mi domandavo, Toki, se Sting in questi giorni magari fosse preso con la vendemmia. Quando è che si inizia a vendemmiare? Settembre-ottobre, no? Il periodo è questo. E invece mi sa che quest'anno lui dov'è, che dalle parti è in Toscana, giusto? Con questo chissà che posto incredibile. E mi sa che quest'anno la vendemmia Sting salta, perché notavo che farà un bel tour in Nord America e quindi magari non riesce a presenziare, a raccogliere l'uva e a pigiarla con i piedi. Meraviglioso Sting. Noi siamo arrivati in fondo a Morning Glory. Questo è il nuovo singolo che tanto ci piace dei Kings of Leon. Tra poco arriva anche Long Plain Stories, ma prima ascoltiamo My Whole World.

0: Adesso ci buttiamo dentro Long Playing Stories con Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Killers e del loro esordio del 2004 con l'album di debutto Hot Fuzz, lanciato in classifica da singoli travolgenti come Somebody Told Me.
4: Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend.
0: La storia dei Killers inizia a Las Vegas, dove il cantante Brandon Flowers è nato prima di trasferirsi in una piccola città dello Utah chiamata Nepi, in cui, come ha raccontato, la mia massima aspirazione era trovare un lavoro in un casinò come tutti i membri della mia famiglia. Nel 2001 risponde ad un annuncio su Las Vegas Weekly pubblicato dal chitarrista Dave Kuning, che viene dall'Iowa e vuole formare una band. Tra i casinò c'è una scena di club underground e Killers si incontrano lì, attratti dall'amore per il rock e il synth pop inglese, formando i Killers e prendendo il nome della band finta che compare nel videoclip di Crystal, The New Order. Mettono insieme influenze che vanno dai Pulp a David Bowie agli Oasis e quando il batterista Ronnie Vannucci offre il garage di casa sua per suonare, scrivono le canzoni dell'album Hot Fuzz, che provano dal vivo per la prima volta in un bar chiamato Café Espresso Roma.

detto Brandon Flowers, senza Las Vegas sarei un disastro. Dopo uno showcase organizzato in un altro luogo surreale di Las Vegas, il club transgender Sasha's, la prima etichetta che li mette sotto contratto è inglese. Il primo a scoprirli è Zane Lowe di BBC Radio e i primi tour da headliner sono in Inghilterra. È così quando il 7 giugno 2004 esce il disco d'esordio e c'è Hot Fuzz, i Killers volano al primo posto in Inghilterra e l'album diventa uno dei più venduti di tutto il decennio. L'Inghilterra arriva il successo anche in America e Killer arrivano al numero 7 in classifica e vendono 7 milioni di copie. Volevo raccontare storie successe a tutti, come cercare di conoscere una persona in un club, dice Brandon Flowers, spiegando uno dei singoli che lanciano i Killers al successo, e cioè Somebody Told Me.

0: I Killers, Long Plain Stories, grazie a Paola Mogeri. Due ore volate anche questa mattina, ci siamo tenuti in compagnia, abbiamo chiacchierato di rock and roll e non solo. Voglio vedere, Toki, dopo i discorsi fatti quest'oggi sulle t-shirt, con quale maglietta ti presenterai domani mattina. Va bene, sono curiosa, pensaci, crea un outfit adeguato. Io vi lascio in buone mani perché arriva Giulia Salvi con Personal Giulia. Grazie a Toki, super Toki, regia, grazie a Michele Primi, grazie soprattutto a voi. Un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 11.
6: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
5: Personal Giulia.
6: Giulia.
5: Con Giulia Salvi.
0: Proprio così, amici miei, Personal Giulia on air per le prossime tre ore qui su Virgin Radio e Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Come state? C'è Thomas in regia, c'è Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi che scrivete al 342-4141-411, che scrivete sui nostri social, ma soprattutto che visitate il nostro magico e generosissimo sito virginradio.it. Tanti gli argomenti che andremo a trattare nel corso delle prossime tre ore, allora partiamo con ordine. Ci sono i Cranberries, questa è Stars.

con Stars, a Personal Giulia 342414111. C'è ancora un enigma attorno al nuovo batterista dei Pearl Jam. Proprio ieri abbiamo parlato a Personal Giulia di Abe Laborier Jr., nuovo batterista dei Pearl Jam, sembra, nel senso che nello scorso weekend ha debuttato dal vivo con la band capitanata da Eddie Vedder. Potrebbe essere al momento soltanto un sostituto temporaneo del nome ancora da svelare. Ve ne parlo con calma, amici miei. Nothing But Thieves è uscito finalmente in tutti i negozi e in tutti i formati l'album Stray Dogs. Su virginradio.it c'è l'intervista della nostra Alteria. La data è quella del 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Biglietti, mi dispiace amici miei, non ce ne sono più. A Different Kind of Happiness, loro sono in Nothing But Thieves.

Luca Bianco, 1983, un classico degli 80s, qui su Virgin Radio, a Personal Giulia. Quante volte le rockstar, soprattutto anche in virtù del loro grande patrimonio economico, ci hanno insegnato che il business va diversificato, e allora ci sono tantissimi musicisti, artisti, eccetera, eccetera, che hanno anche proprio delle attività parallele. Il primo che mi viene in mente, perché mi fa sempre sorridere, è Dexter Holland degli Offspring, che ha una famosissima azienda di salse per barbecue, eccetera eccetera, che in America tra l'altro va veramente forte. Ora c'è anche Brian May con il suo Gin, ispirato alla sua chitarra. Il chitarrista dei Queen presenta il Red Special. Brian May infatti ha aggiunto un nuovo progetto alle collaborazioni portate avanti negli ultimi mesi. Il chitarrista dei Queen ha lavorato con la Portobello Road Distillery di Londra alla realizzazione di un gin ispirato alla sua celebre Red Special, la chitarra costruita insieme al padre Harold tra il 63 e il 64. Il prodotto si chiama Red Special Gin ed è un London Dry Gin in edizione limitata, chiaramente, quindi sarà qualcosa davvero per grandi collezionisti dei Queen, ma anche grandi collezionisti di liquori. In riferimento alla Red Special, non si ferma il nome, infatti nel tappo di ogni bottiglia è incastonata una moneta da 6 pence, richiamo diretto alla moneta che May utilizza da decenni come plettro e che è diventata uno degli elementi più riconoscibili del suo modo di suonare. Bravo il grande Brian, che è anche un grande attivista, molto attento ai diritti degli animali e ha un sacco di campi in cui coltiva agrumi che poi vanno a finire anche in questo gin, quindi mi piace, ma anche solo per non annoiarsi, non deve per forza essere sempre una questione economica. AC/DC, questa è Witch's Spell.

0: Witch Spell, AC/DC 2020 a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
1: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama Uno.
8: Ma Uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: 1, 2, 3, 4.
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
16: Anche per me?
19: È un sì al 100%!
1: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.

I think I'm paranoid. Loro sono i Garbage dell'album Version 2.0 a Personal Giulia su Virgin Radio fino alle 14. Stiamo per incontrare i Queens of the Stone Age e il singolo Easy Street, il cui video è diretto dallo stesso regista del video dell'ultimo singolo estratto da Perfect, il nuovo album della band di Josh Homme che esce il prossimo 30 di ottobre. Questo Perfect con la H finale, proprio a simboleggiare il fatto che la perfezione non esiste e nemmeno la parola. Where the Goth Girls At è il terzo singolo estratto appunto dal nono album dei Queens of the Stone Age. Si traduce con Dove sono le ragazze gotiche? Infatti il brano è ispirato ai ricordi e alle esperienze della gioventù di Josh in un sobborgo di Palm Desert. La canzone ruota attorno ai temi dell'amore adolescenziale e del desiderio di impressionare gli altri. Dice Josh Homme: guardavo le ragazze gotiche lavorare al bancone di JCPenney e trasformare con trucco e vestiti goth le signore anziane. È stato allora che ho capito che l'unico posto in cui volevo stare era dove stavano le ragazze gotiche. L'amore adolescenziale non è fantastico? Assolutamente sì, anche perché devo ammettere che la vostra Giulia Salvi la fase gotica fra i 13 e i 15 anni ce l'ha avuta e so di non essere da sola. Queens of the Stone Age, questo è il secondo singolo estratto da Perfect, si chiama Easy Street.

0: La storia ci dirà se siamo stati davvero una brava band o solo un volo di un giorno.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Show Me How to Live. Loro sono gli Audioslave 2002, un grande disco, quello che conteneva anche questo singolo, la voce incredibile di Chris Cornell che non ci stanca mai, anzi speriamo davvero che questo nuovo album postumo dei Soundgarden veda davvero la luce. Io ho ancora qualche dubbio a riguardo, però voglio credere alle parole di Kim Thayil e Sochi. Ci sono i Greta Van Fleet, a Personal Julia, che a novembre daranno alle stampe il nuovo disco. Questo però è un singolo del 2017, uno dei primi. Si chiama Black Smoke Rising.

0: Black Smoke Rising, loro sono i Greta Van Fleet e tra poco Personal Julia su Virgin Radio, un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 1, 2, 3, 4.
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
20: Anche per me?
21: È un sì al 100%!
22: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
23: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
24: Style Rock.
25: Virgin Classics.
26: 1968.

Sympathy for the Devil, loro sono i Rolling Stones. Gli Stones nel 68 a Personal Giulia, quanti anni di carriera, mamma mia, più degli U2 che pochissimi giorni fa, venerdì scorso, hanno festeggiato i loro primi 50 anni insieme. Dice Larry Mullen Jr., guarda, sono stati 50 anni di inferno. C'è una bella intervista su Rolling Stone America e questo è quanto ha detto Larry Mullen Jr. Dice, voglio dire, sinceramente mettere assieme questi tre, riferendosi agli altri, convincerli ad andare in giro a suonare è stato difficile. E poi quando si tratta di andare in tour, ok, ci sono i palchi, gli allestimenti e tutto il resto, ma santo cielo, anche i tagli di capelli e poi doverli guardare da dietro perché io sono il batterista, onestamente è stato difficile. Sta facendo chiaramente dell'ironia. Abbiamo fatto il disco durante il periodo più travagliato che ognuno di noi abbia mai vissuto, dice Bono, che è sempre quello serio della band. Non dico a livello personale, ma globale. Non significa nascondere la testa sotto la sabbia, significa dire che i potenti non devono controllare il nostro umore, non dobbiamo nemmeno nominarle quelle persone, perché ognuno di noi ha la propria idea di chi siano. Continua nell'intervista dicendo: la fede è al centro di questa storia chiamata U2, la fede negli altri, immagino, la fede in noi stessi, nella nostra comunità, quella che ci ha portati fin qui, la fede nel fatto che qualcosa di più grande di noi ci abbia soffiato il vento in poppa. E presto la band irlandese pubblicherà il nuovo album Carnaval da Luz, che esce il prossimo 16 di novembre. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo, Silenzio, U2.

Given to Fly, loro sono i Pearl Jam, a Personal Giulia su Virgin Radio. Ieri abbiamo parlato del nuovo batterista dei Pearl Jam. Pensavamo fosse il nuovo batterista dei Pearl Jam, vi spiego. Già da tempo Eddie Vedder e soci dicono sì, ci serve un nuovo batterista, ma quando lo troveremo sarà temporaneo, almeno finché non avrà dimostrato il suo valore. Lo scorso weekend all'Oana Festival in America si è presentato sul palco con loro il batterista di Paul McCartney, insomma uno veramente molto molto molto bravo, Abe Laboriel Jr. Quindi grandissima performance, tutti molto contenti, uno che veramente ha suonato con chiunque nella vita, suona da 25 anni con Paul McCartney, ma ha suonato anche davanti alla regina Elisabetta II d'Inghilterra, uno che veramente non ha paura di nessuno. Ora però salta fuori che il batterista di Paul è soltanto in prestito, tant'è che la band ha ringraziato non solo Abe per la straordinaria performance, ma anche lo stesso Paul McCartney per aver prestato il suo personale batterista. Bisogna capire se Abe magari in futuro troverà davvero il tempo di unirsi ai Pearl Jam, o se i Pearl Jam e Paul McCartney troveranno un accordo, insomma, almeno temporaneo. Oppure se il posto di batterista della band di Seattle resta ancora vacante. Linkin Park, Up From The Bottom.

0: Up from the bottom, loro sono i Linkin Park, Personal Giulia, termina la prima ora insieme in arrivo su Virgin Radio, TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah, e se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 12.
4: It's 12 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. Kuwait accoglie l'invito del governo. Dal 1 ottobre metterà un tetto ai prezzi di benzina e diesel. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Il calmieramento dei prezzi fa calare il costo del carburante. In autostrada la verde scende sotto i 2,20€ al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30€. Andrea Sempio verso il processo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. Ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Non è stato trovato esplosivo nei tre furgoni fermati domenica dopo l'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. Ieri le 5 persone fermate sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Blitz della polizia stamattina a Pietracatella, Campobasso, negli studi del commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina. L'uomo è stato poi portato in questura. Al momento non risulta indagato. Inneggiava al suprematismo e aveva armi bianche. Arrestato a Verona un 17enne indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. In casa sono stati rinvenuti katane, macete e coltelli. Il ragazzo avrebbe inoltre ricoperto un ruolo operativo in una comunità neofascista sui social. Calcio, riscatto dell'Italia in Nations League, 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono, convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. Esordio con gol per Kayode, Frattesi ancora in stato di grazia. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Style Rock.

Fluorescence Adolescent, loro sono gli Arctic Monkeys, degli esordi, sì, non proprio degli esordi, quando ancora erano poco più che ragazzini, per inaugurare al meglio la seconda ora di questo martedì di Personal Giulia. Sono contenta, amici miei, sono contenta perché venerdì prossimo avremo degli ospiti qua dentro e sapete che io adoro avere ospiti del panorama rock internazionale all'interno di Personal Giulia. Venerdì ci sarà Daniel Kruger, chitarrista dei Nickelback, per parlarci del nuovo album Everything Under the Sun, che esce il prossimo 30 di ottobre. Sono già 3 i singoli usciti, è un bell'album pieno di collaborazioni e si va a parlare di una di quelle band che rasentano veramente il paradosso: tra le più odiate negli indici di odio mondiali, ma tra quelle che vendono assolutamente di più in America. Loro ogni anno, pubblicando o non pubblicando album, restano comunque fra le 3 band che appunto ogni anno vendono di più. I numeri contano appunto in Inghilterra. Parleremo magari anche di questa curiosità che qualche anno fa portò la band di Chad Kruger e di Daniel a pubblicare anche un documentario che parlava proprio del fatto che i Nickelback sono una delle band più odiate del pianeta. Noi li amiamo anche perché secondo me sono anche fra i più simpatici. Leave Me Behind, loro sono i Nickelback.

Take Be Mine, loro sono i Guns N' Roses 1991 e tra poco parliamo degli Oasis a Personal Julia con un Liam Gallagher che dice: smettetela di piagnucolare soltanto perché non siete riusciti a prendere i biglietti per gli Oasis. Non lo so, Liam, ci vuoi anche prendere a schiaffi, già che ci siamo? Già stiamo soffrendo in maniera immane, ma va bene così. Ci sono i Cure a Personal Julia, questa è A Fragile Thing.

0: Fragile Thing, loro sono i Cure su Virgin Radio a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
14: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
15: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
13: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
16: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
13: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Vieni da MD anche per la tua casa.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
22: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa, Italia!

Red Hot Chili Peppers con Easily 1999 a Personal Giulia. Tra poco in scaletta abbiamo anche il buon Liam Gallagher che ci insulta tutti noi poveretti che non siamo riusciti a trovare i biglietti per gli Oasis, che magari come nel mio caso avevamo i codici ma una volta arrivati lì erano rimasti soltanto dei biglietti e delle cifre proibitive, giustamente in settori molto molto privilegiati. Una esperienza che io mi sono goduta l'anno scorso in grande stile, diciamo che il prossimo anno non avrei potuto e quindi ho deciso che questa volta avrei lasciato il posto a qualcun altro che magari l'anno scorso non aveva avuto la mia fortuna. Siamo gli Oasis, Dio santo, mica i Soup Dragons, dice Liam. Se i biglietti costano troppo, dice, è semplice, non comprate quei maledetti biglietti. A un fan che lamentava i debiti dopo l'acquisto, Liam ha scritto: certo, finanziariamente sei indebitato, ma spiritualmente libero come un uccello. Alla fine ha sempre ragione lui. E soprattutto a tutti noi altri ha detto: smettetela di piagnucolare. E allora, dopo gli insulti di Liam Gallagher, per tutti noi rimasti senza biglietto, il prossimo 9 di ottobre andrà in streaming il documentario Don't Look Back in Anger, che è stato pochi giorni fa per pochissimo tempo al cinema. Tra l'altro la versione in streaming contiene degli estratti e dei filmati inediti che non erano inclusi nella versione cinematografica, quindi se non altro ci possiamo magramente consolare così. Ma sì, dai, va bene. Ci sono i Leap 17 di novembre ai Magazzini Generali di Milano e un concerto marcato Virgin Radio. Il nuovo singolo è Bloodlines.

Know Your Enemy, lo dicevano i Green Day nel 2009 nell'album 21st Century Breakdown. Ora Personal Julius, Virgin Radio fino alle 14. E tra poco parliamo dei Black Sabbath. Prima c'è lui, ve l'ho detto anche prima. Adesso ce lo ascoltiamo. Liam Gallagher qui solista, Shockwave.

0: Liam Gallagher con Shockwave 2019 Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 78.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
4: È possibile.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
9: Guarda, prova a indovinare.
10: È chiarissimo.
11: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
9: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
12: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
13: Ma uffa.
14: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
13: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
15: Sarà durissima.
16: Verde. Rosa. Arancio.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
20: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
24: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
23: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
24: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
23: Quello è sicuramente un brutto affare.
25: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
26: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
27: Tecnomat, più professionale, meno caro.
28: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
29: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Virgin Classics.
2: 1978.

You Really Got Me dei Kings, nella versione dei Van Halen a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Presto arriveranno i Placebo in Italia, il prossimo 6 novembre all'Unipol Forum di Milano, live sold out, anche perché è un live molto particolare. I Placebo riabbracciano l'inizio della loro carriera, tornano a 30 anni fa con questo tour celebrativo, facendo pace finalmente con i primi due album del gruppo. I Placebo proprio in queste ore hanno pubblicato anche un nuovo singolo, si chiama Helen Keller. Il brano però ha un legame speciale col passato, perché nasce da HK Farewell, pezzo strumentale rimasto nascosto nel primo album Placebo del 1996. Ne è stata recuperata la melodia della tastiera, che diventa la base di una canzone completamente nuova. Rispetto all'originale resta comunque un pezzo inquietante, ma il suono è più pesante e crudo. Brian Molko lo descrive come un pezzo ispirato alla melodia di pianoforte di HK Farewell, intitolato a una delle sue figure storiche preferite. Infatti si parla di Helen Keller, scrittrice, attivista per i diritti delle persone con disabilità e militante della politica statunitense, che rimasta sordocieca da piccola è diventata un'autrice celebre in tutto il mondo. Il singolo, come dicevamo, si inserisce come chicca in più, come regalo in più in questi grandi festeggiamenti per i primi 30 anni di carriera di Brian Molko e soci. Royal Blood, il 16 novembre esce il nuovo disco, 16 novembre per Dead Company il nuovo singolo è 10 over 10.

0: Potato, loro sono gli Skunk Nancy. 1999, si chiude così la seconda ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
5: It's 12:59 p.m.
3: Style Rock.

The Black Keys con Tighten Up 2010 Personal Giulia su Virgin Radio. Stiamo per ascoltarci i Muse, che quest'anno hanno pubblicato il nuovo album The Wow Signal e sta andando veramente benissimo. I primi di novembre parte il grande tour europeo, si parte in realtà dal Regno Unito e poi si sparge a macchia d'olio per tutto il vecchio continente, passando anche dall'Italia il 20-21 novembre Unipol Dome a Milano. Credo siano entrambe le date sold out, ma potrei sbagliarmi, ma se è rimasto qualcosa è rimasto veramente pochissimo, amici miei. Proprio oggi è stata annunciata la nuova data e qui andiamo alla prossima estate. Primi nomi di un grande festival di cui siamo sempre con grande orgoglio media partner, il Lucca Summer Festival. E poi ragazzi, che bella è la città di Lucca. 17 luglio, Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone. Questa è l'unica data estiva prevista per l'estate del 2027, almeno per ora, della band di Matt Bellamy. Sul nostro sito virginradio.it ci sono delle news in prescindibili. Ci sono delle info che vi servono assolutamente se volete prendere parte a questo grande evento. Night Shift Superstar, i Muse.

Canson Losing You, loro sono i Police, 1978 a Personal Giulia, e parliamo dei Black Sabbath. Le loro prime registrazioni, risalenti a quando la band ancora si chiamava Earth, verranno pubblicate. Lo conferma il chitarrista Tony Iommi in una nuova intervista. I demo degli Earth erano recentemente tornati nelle mani della band. Riascoltarli, ha detto Tony, lo ha riportato direttamente agli inizi del gruppo. Dice: avevo persino dimenticato alcune delle cose che facevamo. Quando ho potuto riascoltarle ho pensato: wow, incredibile, la qualità sonora è inevitabilmente approssimativa, trattandosi di registrazioni effettuate nei club e ai concerti con i mezzi che erano disponibili all'epoca. Alla domanda su una possibile pubblicazione dice: sì, ci sono anche i piani per farlo. Usciranno prima o poi, non so quando perché non sono io a occuparmi di questa parte, ma vi posso garantire che usciranno. Ozzy Osbourne, questa è Patient Number 9.

0: Occupation Number 9. Lui è Ozzy Osbourne con Jeff Beck e tra poco a Personal Giulia in Nirvana.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
10: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
11: È possibile!
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
19: E che sapori, Antonella!
20: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
19: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.

Smells Like Teen Spirit, loro sono i Nirvana, 1991, gli anni del grunge. Nirvana omaggiati domenica scorsa sul palco dei Video Music Awards, quando i Nirvana, ancora in vita, quindi Dave Grohl e soci, hanno ritirato un premio alla carriera e alla riconoscibilità dei Nirvana che, come ha detto Chuck D dei Public Enemy, non hanno mai avuto paura di essere loro stessi. Dicevamo che sono delle parole che ad oggi suonano più potenti che mai. A proposito di quegli anni e del grunge, abbiamo parlato anche dei Pearl Jam e del batterista Abe Laboriel Jr., che è stato la prima scelta della band di Eddie Vedder, ma abbiamo detto che purtroppo non si sa se sarà quello fisso, se sarà un nuovo membro fisso della band americana, perché è stato prestato gentilmente da Sir Paul McCartney. Dicono i Pearl Jam: speriamo che sia il nostro batterista fisso, da qui a confermarlo insomma dobbiamo capire ancora un po' di cose. C'è Brandon Flowers, a Personal Julia, dal suo ultimo lavoro solista Treasure. Twisted Tiger's Blood.

0: Ogni scrittore serio scrive tutti i giorni, perché non sa mai quando arriverà l'ispirazione. E se non pratichi, magari non arriverà mai. Non importa quanto sei bravo. Come si dice da noi, practice makes perfect.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

Playing the Angel del 2005 era un grande album dei Depeche Mode, conteneva anche questa Precious, forse a volte sottovalutato dagli stessi fan, e mi ci butto dentro anch'io, però effettivamente quando poi lo si va a riascoltare, che grandi perle che conserva questo lavoro del nostro rock ambassador Dave Gunn, Martin Gore e soci. Cari amici della vostra Giulia Salvi, speriamo in qualcosa di nuovo da parte dei Depeche Mode. Non è detto che arrivi, su questo Dave Gunn è sempre stato molto chiaro. Dopo la morte di Andy Fletcher è arrivato Memento Mori, che conteneva lavori già cominciati con Andy, poi c'è stato il grande tour mondiale, c'è stato l'album celebrativo Live Mexico City, l'uscita degli inediti, però insomma da qui a parlare di nuova linfa vitale all'interno dei Depeche Mode ce ne passa. Queste sono le parole dello stesso Dave Gunn. Stereophonics su Virgin Radio, Do You Feel My Love?

0: Feel My Love, loro sono gli Stereophonics, tra poco Personal Julia, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana...

0: guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con la AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo, Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Mattano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta dal 1 ottobre al cinema.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: house.fileni.it.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Virgin Classics 1968.

Hello, I love you, loro sono i Doors, classico del 68 a Personal Genius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. In Irlanda piace tanto Rosalia, la cantante, la pop star. In realtà chiamarla pop star è un po' riduttivo perché nell'ultimo album Lux ha dato veramente prova di trascendere ogni genere. La cantante spagnola è adorata sia dai Fontaine's DC sia dagli YouTube di cui abbiamo parlato in questa puntata in vista del nuovo album che esce il prossimo 16 di novembre, che ha anche un titolo in lingua spagnola, Carnaval da Luz. All'interno dell'album degli U2 c'è un singolo che come doppio titolo, tra parentesi, ha Rosalia, quindi subito le persone pensavano ad un featuring. In realtà Bono Vox ha messo le cose in chiaro. No, è semplicemente una canzone dedicata a lei perché il suo ultimo lavoro di studio mi è piaciuto veramente veramente tanto, c'è tanto spagnolo all'interno di questo nuovo disco e quindi abbiamo voluto renderle omaggio. Cosa che hanno fatto anche i Fontaine's DC nel prossimo album Dopamine Chamber, collaborando però con l'artista spagnola. Infatti il featuring vero e proprio all'interno del nuovo disco della band di Dublino ci sarà e come. Le date italiane sono il 26 di ottobre a Bologna, sold out, ma ci sono ancora biglietti in palio sul nostro sito virginradio.it, e due date nel mese di giugno al Rock in Roma il 18 di giugno e il 19 giugno ai Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro. Ci saremo tutti noi col nostro track, lo so che è un po' presto per iniziare a pensare, però ragazzi, chi ha tempo non aspetti tempo per organizzarsi al meglio. Marianne, loro sono i Fontaine's DC.

0: Riescono sempre ad alzare l'asticella senza paura i Fontaines D.C. con Marianne, A Personal Julia, su Virgin Radio il momento di Paola Maugeri con un nuovo episodio di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle canzoni più belle di Sir Elton John, una ballad per pianoforte e voce che nel 1971 racconta il rock degli anni 60, il sogno della California, lo spirito che sta cambiando il mondo, e lo fa ovviamente attraverso una grande melodia, una bellissima storia d'amore, e cioè quella di Tiny Dancer.

Se avete visto il film Rocketman, che racconta la vita di Elton John come un musical, vi ricorderete una scena bellissima. Elton John e il suo amico e paroliere Bernie Taupin sono a Los Angeles. Qualcuno li invita ad una festa hippie. C'è una ragazza che balla, si chiama Maxine, diventerà la moglie di Bernie Taupin ed è la protagonista di Tiny Dancer. Tutto questo è successo davvero. Elton John è arrivato negli Stati Uniti per la prima volta nel 70 e ha conquistato tutti con un solo concerto, e cioè il 25 agosto al Troubadour di Los Angeles. Poi ha registrato un disco dal vivo negli studi di una radio di New York che ha avuto un grande successo, e poi entra in studio e celebra la sua nuova carriera in America con un album dal titolo ironico e personale, Madman Across the Water. Esce il 5 novembre 1971 e porta Elton John nella top 10 negli Stati Uniti. Ho sempre saputo che Tiny Dancer parlava di me, ha detto Maxine Feldman, che diventa una delle muse più celebri degli anni 70. Bernie Taupin e Maxine si sposano nel 71 con Elton John come testimone di nozze. La loro storia d'amore diventa universale e Tiny Dancer diventa un classico con una storia da film. E a proposito da film, a far entrare ancora di più questo pezzo nel cuore del pubblico, c'è una scena di Almost Famous, film del 2000 di Cameron Crowe, che racconta la sua stessa vita, quando da ragazzino negli anni 70 ha iniziato a lavorare come giornalista, seguendo in tour le rock band. Sono tutti sul tour bus, arrabbiati per qualcosa, dall'autoradio parte Tiny Dancer e tutti cantano insieme, tornano a sorridere. E allora è questa la bellezza di questa melodia e di questo arrangiamento. Tiny Dancer, Elton John.

0: Tiny Dancer, lui è Elton John, 1971, e ultimamente devo dire che ho letto molto di lui nel libro del fratello di Lady Diana, Charles Spencer, questo libro di cui si sta parlando tanto, Canto del Cigno, dedicato proprio alla vita di Lady Diana, che era una delle migliori amiche di Elton John, e si parla tanto di Elton e di quanto si sia impegnato per riscrivere il testo di Candle in the Wind proprio per suonarla e cantarla al funerale di Lady Diana, e di quanto fosse triste del fatto che ultimamente avessero litigato e che in quel periodo, all'epoca della morte di Lady Di, loro non si parlassero, però insomma c'era un grande amore di fondo. Paola Maugeri ci ha parlato di Elton John. Il prossimo appuntamento con Long Playing Stories torna su Virgin Radio alle 17:50. Io ringrazio Thomas in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, e tutti voi amici miei vi lascio con Ringo Revolver, Personal Julia, torna domani alle 11
1: on Virgin Radio. Personal Julia.
2: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 14.
5: It's 2 p.m.
4: Revolver, in collaborazione con
6: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver.
1: Welcome,
0: gli spara il Toki. Il saluto lo fa Ringaccio. Allora,
2: sulla cresta dell'onda!
0: Siamo sempre sulla cresta dell'onda. Questo è il nostro slogan che ci carica almeno fino alle ore 16. Cercheremo di darvi due belle ore di buono style rock, tanto rock and roll e anche qualche sorriso, qualche notizia. Abbiamo le sorprese, la macchina del tempo, i Revolver Cult, la Cover Experience. Per esempio oggi abbiamo annunciato un super concerto, i Muse, 17 luglio, Lucca Summer Festival alle Mura Storiche. Quindi rimanete connessi con Virgin Radio, che abbiamo grandi sorprese lunedì e martedì prossimo. Non posso dirvi altro per questo live. E poi sul nostro sito virginradio.it e tutti i nostri canali social ci sono tutte le info. Parleremo di sport col Bonzo, ci ha mandato delle notizie, andremo a Udine, parleremo di un meccanico che usava l'auto del cliente e gli ha fatto arrivare 7.000 euro di multa, caro Super Toki. Andremo a Singapore, cittadini pagati per leggere almeno un quarto d'ora. E ce ne sono di notizie particolari. Poi c'è lo sport, la nazionale, il basket, Eurolega, ma la cosa più importante naturalmente è la macchina del tempo. Oggi avremo a che fare con il ricordo di Jerry Lewis, c'è il compleanno di Brett Anderson degli Suede, ricorderemo Brad Smith dei Blind Melon, avremo a che fare con David Bowie, Billy Joe, New Order, Iron Maiden, Nirvana, avremo a che fare con i Clash.

0: Police on my back, Sandinista 1980, Clash, a partire con la vecchia scuola del punk che mi carica sempre tantissimo. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Insomma, Sandinista, lei lo sa che è uno dei miei album preferiti del punk inglese.
1: E confermo, anche secondo me deve da avere assolutamente da portare sull'isola deserta nei primi 30.
0: Perché dovevamo andarci su un'isola deserta? Non ho capito. Con tutte le cose fighe che possiamo fare se andiamo in un'isola deserta. Cioè, facciamo un party carino, cioè in un posto dove c'è gente, dove c'è birra per lei. O,
1: almeno quello.
0: Ieri sera abbiamo fatto una festa.
1: Bella.
0: E ho visto che lei beveva il rum, si dice rum, no? Il rum, no?
1: Sì.
0: Dei Rolling Stones, è buono?
1: Buono.
0: No, perché me lo vendevano
1: troppo buono.
0: Dica, troppo buono per
1: no,
0: cosa?
1: No, davvero assolutamente a casa. Cioè...
0: Adesso chiederò, vedrò se sotto banco esce fuori una bottiglia per lei. Senta, ieri la nazionale, noi festeggiavamo, la nazionale italiana ha vinto contro la Turchia 4-1, no? Finalmente.
1: 4-1, finalmente una bellissima partita, hanno giocato tutti davvero super bene. E forse Kayode è stata la più bella sorpresa, anche segnato
0: era ora,
1: al debutto.
0: Era ora.
1: Lui gioca in Premier League del Brentford, una scheggia sulla fascia. È stato giusto dargli la chance e l'ha presa al volo. Bravo,
0: poi
1: bravo.
0: Ho visto Pio e Sebastiano Esposito insieme in calcio dopo gli Inzaghi, 26 anni che i due fratelli non giocavano nazionale. Bello, una figata.
1: È stato bellissimo. Hanno giocato tutti.
0: Si è emozionato, Bonzo? Lei si è emozionato? Sì, ha visto i due fratelli.
1: Insomma, no, io non tanto per loro, ma immagino la loro famiglia. Insomma,
0: ecco.
1: vederli in
0: e
1: campo
0: poi
1: insieme.
0: Chiudiamo la nazionale con Calafiori, che ho visto che regalava la maglia a un bambino e il bambino saltava come un pazzo.
1: È impazzito perché all'inizio gli voleva dare la. Tutto il bambino ha detto no voglio la maglia, lui si è tolto la maglia e lui ha iniziato a saltare, l'abbracciato veramente.
0: Vabbè, queste sono le cose belle del calcio, Monzio, quando vedo che inquadro i bambini, le ragazzine con i cartelloni tipo mi dai la Tonali, mi dai la maglia, capita anche nel volley o insomma quegli sport dove insomma ci sono sti ragazzi così, mi fanno impazzire, li colorano questi cartelli, se li preparano a casa, molto carina la cosa.
1: E anche io li farei ancora adesso.
0: Lei cosa scriverebbe lei sul cartellino?
1: No, anch'io vorrei la maglia.
0: Ecco, la maglia. A chi la chiederebbe la maglia?
1: Io la maglia la vorrei chiedere.
0: A Vlasic. E invece,
1: Vlasic,
0: e se dovesse fare un cartello per il boss, per Springsteen, cosa scriverebbe?
1: Boss, ti prego.
0: Dimmi.
1: Sono 41 anni che ti seguo.
0: Sì.
1: E dimmi.
0: Che cacchio vuoi dal boss? Non so, la chitarra.
1: Io ho chitarra.
0: Bravo. Un po' di punk moderno. Le piacciono le Lambrini Girls?
1: Tantissimo.
2: Revolver.

0: me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind, that you mind, that you mind. I quit on my thumb. Real nervous, somebody show his fun. Come on, baby, drive crazy.
1: Great Balls of Fire, Mr. Jerry Lee Lewis, il killer del pianoforte, che diceva: se andrò all'inferno ci andrò col mio pianoforte. E oggi nel 35 nasceva proprio lui, Jerry Lee Lewis, morto ottobre del 2022, 87 anni, ma insomma ha fatto una carriera di pianoforti, di note, di rock and roll micidiale. Bonzo!
2: Sì, che leggenda assoluta,
1: anticonformista,
2: totale.
1: Anche abbastanza selvaggio, no? Insomma, negli anni 50 fu criticato alla grande perché si fidanzò con la cugina 14enne, poi se la sposò pure, no?
2: Sì, Mira Gale si chiamava la cuginetta.
1: Ah, se la ricorda la cugina.
2: Sì, è famosa.
1: Comunque, è nella Rock and Roll Hall of Fame, è nella Rockabilly Hall of Fame, e poi dal 2022 è anche nella Country Music Hall of Fame, ha vinto 2 Grammy Awards, insomma ci sembrava giusto, doveroso ricordarlo. Caro signor Bond, allora abbiamo parlato, chi è?
3: Ringo, hanno vinto perché giocavano contro una squadra dell'oratorio.
1: Ma no,
3: con la Francia cosa fanno?
1: È d'accordo Bonzo?
2: Allora, in parte sono d'accordo, la Turchia ha giocato malissimo, sì. Vedo l'aeroplanino Montella molto in bilico.
1: Sì. Allenatore della Turchia, no?
2: Allenatore della Turchia, rischia di saltare. Adesso noi venerdì andremo a Parigi contro la Francia. E
1: mi dica subito cosa faremo con la Francia, Bonzo.
2: E la perderemo.
1: Ma perché
2: Francia
1: dice così? Cosa ne sa? Magari blocchiamo Mbappé. Ne hanno forti loro.
2: Ne hanno 10 fortissimi.
1: Me le dicano, me le dica 3. Allora, Mbappé.
2: Vabbè. Rabiot, assolutamente. Poi c'è Le Petit Diable Griezmann.
1: Le Petit Diable che ce la metterà di sicuro, ci fa il dispetto.
2: Le Petit Diable è fortissimo. E poi hanno Lise,
1: quello è forte, quello piace anche a me.
2: Con Lise è fortissimo.
1: Fortissimo, lei è un esperto di qualsiasi tipo di sport, ma io devo chiedere, e le piacciono i Kasabian?
2: Tantissimo.

0: Latin Better Than This, il nuovo singolo di Sergio Pizzone e i suoi Kasabian, Clash, Lambrini Girls, Jerry Lee Lewis, Kasabian, bell'inizio di Revolve. Bonzo! Bonzo! È scappato, Bonzo!
1: No, no, ci sono.
0: Lei quando sente puzza di guai scappa via, perché anche stavolta mi sa che l'ha fatta grossa lei, Bonzo.
1: Cosa ho combinato?
2: Bonzolo, mi sa che Griezmann non ci gioca più nella Francia. Io non vorrei che questa volta...
0: No, può essere, abbiamo controllato, è due
1: avevo
0: anni che
1: avevo il dubbio che abbia lasciato con gli europei e con i mondiali.
0: Nel 2024 l'ha lasciato, Bonzo. Io non so perché noi dobbiamo sempre fare queste epic fail, signor Bonzo.
1: Griezmann, anche l'ultimo mondiale non c'era.
0: Si prepari, lei quel mouse lo usi, clicchi le cose, legga. Io so cosa vuole che le dica io.
1: No, può essere che abbia.
0: Allora, adesso si prepari, ritirato. Che poi tra poco ascolteremo insieme di Purple.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Shh! Ale, Franz, venite!
7: Michel!
8: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
6: E certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
6: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
11: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
16: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
17: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
15: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
18: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
15: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
19: vera. Revolver.
20: Revolver.
21: Revolver with Ringo.
22: Virgin Radio.
23: Virgin Classics.
24: 1971.

0: l'album dei Deep Purple con Strange Kind of Woman, il nostro classico Revolver, il nostro classico Virgin Radio. Abbiamo iniziato col bonzo le notizie sportive, che non è azzeccata una, ci stanno massacrando al 342-41-41-411. Bonzo!
1: Sì, no, ha ragione, di Griezmann ho detto una cazzata.
0: No, perché di Mbappé no, cioè, chi è?
2: Bonzo, bonzo, ma li leggi i giornali? Mbappé è infortunato.
3: No, no, oh, ma... bonzo, non ti smentisci mai, due su tre li hai sbagliati. Mbappé e Griezmann non ci sono, uno è infortunato, l'altro non convocato. Sei il numero uno.
4: Oh, io... ma non parlate a Mbappé che sta infortunato.
5: Oh, ringaccio, stai a vedere che il bonzo stavolta ci prende con la sua previsione, eh? Sto gufo.
0: Sto gufo.
1: Mi ero perso l'infortunio di Mbappé.
0: No, bonzo, allora se lei deve curare lo sport.
1: No, ma io parlavo della grande Francia in generale. Quella squadra che ha quel tipo di giocatori,
0: Bonzo,
1: non farà giocare tutti.
0: Bonzo, faccia ammenda, stia zitto. Ma le piacciono gli Amazons?
1: Tantissimo.

0: Dylan con l'album Core 1992, li ritroveremo nella macchina del tempo perché l'album usciva proprio oggi.
1: Revolver.
0: Dylan con l'album Core 1992, li ritroveremo nella macchina del tempo perché l'album usciva proprio oggi.
1: Revolver.

16 settembre e grande amico, ripeto, del Duca Bianco. Sì, chi è? The 20th Century Boy, siamo nel 73, Mark Bolan ha fatto tutto prima degli altri. C'era prima di Bowie, c'era prima del punk, del Britpop, c'era lui, c'era Mark Bolan con questa canzone meravigliosa. Essendo cover experience, ve la faccio sentire rifatta, beh, da loro, dai Placebo.

0: 20th Century Boy Glam dei, naturalmente, di Mark Bolan, qui risuonato dai Placebo. Placebo che verranno il 6 di novembre a Milano, Unipol Forum, un concerto firmato Virgin Radio, un ricordo, un tributo a Mark Bolan, una vita all'ultimo respiro, quella di Mark, per forza di cose considerato in tutto il mondo all'unanimità il vero padre del glam rock. Ma chi è?
1: Sto ascoltando in diretta. Siete due stronzi.
0: No!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici.

0: vinci che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it. 1, 2, 3, 4!
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico. Ah!
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
8: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Quando qualcuno chiede, cos'è un rock and roll? Ringo. Io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
16: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
17: Virgin Radio.

0: band da tanti anni, che è la sua band, i Rolling Stones, le pietre rotolanti con Jealous Lover. Mi piace questo pezzo, così anni 80, così funky. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Mr. Ronnie Wood, il suo chitarrista, uno dei suoi due chitarristi, si chiama Kid Richard. Foreign Tongues, l'album del 2026, ragazzacci, e poi il nostro rock ambassador, Mr. Mick Jagger, grande Mick. Il Mick ultra internazionale. Ragazzi, siete con Virgin, questo è Revolver, 342-4141-411. Oggi 29 settembre 1987 a Los Angeles i Red Hot Chili Peppers pubblicavano The Uplift Mofo Party Plan.

Ambassador, Mr. Dave Grohl con i suoi Foo Fighters a Virgin Radio. Siamo arrivati alla fine della prima ora, amici di Virgin Radio, amici di Revolver. E allora dobbiamo, abbiamo Revolver Cult, molto importante. Beh, stavo sbirciando, oggi sto proprio razziando la macchina del tempo. 29 settembre dell'86 gli Iron Maiden pubblicavano Somewhere in Time, l'album, un album che era il 14° album degli Iron Maiden, ma qualche settimana prima, per lanciare l'album, precisamente uscì il 6 settembre dell'86, per lanciare Somewhere in Time, naturalmente ripeto, l'album, il 13° album dei mitici Iron Maiden, loro fecero uscire un singolo pazzesco anche, che è chiamato Wasted Years. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: partenza assoluta degli Iron Maiden con West Years 1986, era il 14° singolo della loro carriera per il 6° album, naturalmente poi singolo firmato da Adrian Smith e la sua chitarra, grandiosi Iron Maiden.
1: Ma con Iron Maiden mica si rientro in ufficio, grandissimo.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: DJ Ringo.
8: Revolver with Ringo. Revolver with Ringo.
9: Revolver. Revolver.
10: Virgin Radio.

0: Never Gonna R.I.P. Billy Joe Armstrong e la sua band, prima gli Iron Maiden. Voi siete su Virgin Radio, questo è Revolver. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Si è ripreso un po', ha fatto ammenda, chi è?
2: So understand.
0: Era lei che cantava, Bonzo?
1: No.
0: Provi a cantare gli Iron Maiden, vediamo.
1: No,
0: mi canti
1: posso.
0: Springsteen qualcosina, vediamo al volo cosa potrebbe cantare, non so, dai.
1: Baby, I'm born to run.
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Bonzo, la carriera da cantante non fa,
1: no,
0: per lei.
1: No, sono negato. Cioè
0: è
1: proprio... negato.
0: No, vabbè, però è sincero, lei uno. Lei mi ha mandato un sacco di notizie oggi, mi ha colpito una che arriva da Udine, no?
1: Sì.
0: Questa notizia di questo meccanico che ha usato l'auto del cliente e gli ha fatto accumulare 7.000 euro di multe. No,
1: sì,
0: non ci credo.
1: La usava
0: a Cervignano del Friuli, giusto? Non è proprio Udine.
1: E l'ha usata, ma la parcheggiava dove non poteva, a zona traffico limitato.
0: Sono andato in Camporella.
1: E questi sono arrivati 7.000 euro e un fermo amministrativo. Ho cercato di capire come può essere successo.
0: E no, che magari poi che... fa litigare la signora col marito, che dice: ma dove sei stata? Cosa hai fatto con la macchina? Giusto?
1: Cioè... Il meccanico ha detto: oh, signora, ancora la devo finire, me la lascia ancora un weekend. E l'ha usata.
0: Ho capito, però 7.000 euro non è che arrivano in un colpo solo, cioè saranno arrivati, non so, scandagliati. E lei non se ne accorgeva, non si è insospettita. Scusi, sta signora.
1: Ma in pochissimo tempo sono arrivate tutte insieme, in tutto 7.000.
0: Minchia, i vigili di Cervignano sono veloci,
1: sì.
0: Cervignano e Friuli, chissà che a quanti altri è capitato qualcosa del genere. 342 41 41 41. Attenzione a chi lasciate l'auto, caro signor Bonzo, la voglio portare con me negli anni 80, che lei ama tantissimo,
1: sì.
0: No? Diciamo, lei quando sente gli anni 80 si sente un po' così, come si sente? Ballerino, no? Si sente un po'...
1: Mi sento un po'... Sì,
0: abbiamo capito come si sente, anche perché oggi nell'86, ancora gli anni 80, i New Order pubblicavano un album meraviglioso. Lei piaceva Brotherhood?

0: Il singolo malinconico dei Greta Van Fleet, tornati con Palace for the People, il nuovo lavoro dei Greta Van Fleet, qua a Virgin Radio, qua a Revolver. Andiamo al settimo piano, Bonzo!
1: Sì, ecco.
0: Stava sognando con Greta Van Fleet, il gruppo preferito di Toki, lei, no?
1: Lo so, è il suo sicuramente, anch'io li apprezzo.
0: Lei li apprezza, non va oltre però, se si capisce dalle sue parole. Oggi mi sta colpendo con le notizie che arrivano dalla redazione, signor Bonzo. La vorrei parlare in Turchia, dove tra l'altro abbiamo appena vinto con la nazionale, giusto? In Turchia.
1: Esatto, 4-1.
0: Ma non parliamo di questo, parliamo della la pentola preparata, questa pentola di fagioli più grande al mondo, è successo a Kelkit, provincia di non so dove, ma cos'era? Un Guinness dei prima, cioè
1: Guinness World Record.
0: Quindi questa pentola è 6.840 litri di fagioli.
1: Sì.
0: 15.000 lattine, mamma mia.
1: Esatto.
0: Ma perché l'hanno fatto, Bonzo?
1: Per farti capire, 45 vasche piene fino all'orlo di fagioli per battere il record che era dal 2012 di un villaggio in Macedonia, di Sarajevo.
0: Sì.
1: E che avevano fatto 5.600 litri, loro sono entrati nel Guinness of Record con 6.840 litri di fagioli.
0: Ma poi che se ne sono fatti quella zuppa di fagioli?
1: Se la sono mangiata probabilmente.
0: Non ho capito quanta gente ci vuole per 6.840 litri di fagioli. Tra l'altro erano borlotti o cannellini, sai che c'è differenza adesso.
1: Sì, no, dalle immagini fagioli bianchi. Comunque,
0: fagioli bianchi che comunque fanno un certo non so borlotti. Che. Io devo stare attento a mangiarli perché mi viene a me piacciono tantissimo, però devo dire che mi colpiscono lo stomaco. Cosa c'è?
2: Meglio per voi. Come sta Venticella?
3: Il dottore ha detto che non è cosa grave, che si tratta di aerofagia.
0: Si ricorda Venticello? No, possiamo menzionare anche
1: attenti all'aerofagia, certo, in questo caso.
0: Ma non volevo parlare solo di aerofagia, dico, mi viene in mente anche un famoso film, anche gli angeli mangiano fagioli, se lo ricorda?
1: Sì, certo, di Bud Spencer,
0: dove diceva appunto questo bambino lo chiamava Venticello perché non le dico cosa faceva sto bambino nel film. E tra l'altro ho assaggiato, io ho comprato, faccio un po' di pubblicità, li ho trovati al supermercato, quelli di Bud Spencer. No, li ho comprati.
1: Ma sono ufficiali, la famiglia li ha creati.
0: Ma io volevo tenermelo come gadget. Sai che io nel mio ufficio al settimo piano c'è di tutto, sembra un lazzaretto quello, no? Alla fine me li sono cucinati e me li sono mangiati. Lei come li fa i fagioli a casa, Bonzo?
1: Allora, a me piace col tonno e salsa piccante.
0: Adesso chiediamo al nostro cuoco Filippo Lamantia qualche consiglio, glielo faccio dare. Le piacciono i Metallica?
1: Tantissimo.
4: Revolver.

0: metto in questa cover di Whiskey in the Jar a Revolver a Virgin Radio, io la chiamerei non Whiskey in the Jar, Beans in the Jar, Bonzo.
1: Sì.
0: A sto punto Beans in the Jar. Non le dico cosa è scatenato nei messaggi. Tra l'altro lei e Toki, oggi siete dei discoli, perché Toki mi ha mandato un film dicendomi un titolo, ma poi ne un altro, subito ci hanno ripreso.
2: Ringo, non era anche gli angeli mangiano fagioli,
0: eh.
2: Quelle continuavano a chiamarlo Trinità,
0: ecco.
2: Cazzo le basi.
1: Pingaccio, ma cosa stai dicendo? La battuta di Venticello di Bud Spencer è in continuavano a chiamarlo Trinità.
0: Hai capito, Toki?
1: Non anche gli angeli mangiano fagioli.
3: Ma Toki era ancora così sognante.
0: No, oggi siete, musica, perché dopo se la prendono com'è fuori, le cazzate le fate voi due e poi se la piglia com'è, capito?
3: Ma siamo una squadra.
0: Ma devo dire che però i fagioli, adesso pensandoci, e Toko stiamo ridendo guardando le scene, ne hanno fatti di film sui fagioli, eh? Cioè,
3: sì, non me ne vengono in mente altri, ma...
0: Come no? Senta.
4: Severino Cicerchia, detto lo scoreggione.
5: Severino.
4: Artemio.
5: Ciao Severino.
4: Ma come hai fatto a riconoscermi?
5: Dalla voce.
6: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Già. Ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
16: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: 1, 2, 3, 4!
21: Sono un autodidatta.
22: Sei fantastico.
23: Perché lo tenete, mi chiedo io?
20: Musica!
24: Per me è super sì.
25: Anche per me?
26: Per me vale.
24: Anche per me?
27: È un sì al 100%!
6: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
28: Revolver!
29: Revolver.
30: Revolver with Ringo.
31: Virgin Radio.
32: Virgin Classics.
33: 1975.

0: mille generazioni di rockers, questa I Wanna Rock and Roll All Night, 1975, i mitici Kiss, The Dresses to Kill, album da avere dei Kiss. Chi è?
1: This is Paul Stanley and the music I love is on Virgin Radio.
0: Thank you. Chi è?
2: Hi Italy, it's Gene Simmons and the music I love is on Virgin Radio.
0: Gene Simmons, che grande. Vabbè ragazzacci, bonzo! Lei cos'è? Star Child? Come
3: sì,
0: fa?
3: Sì, io sono più
0: Star Child. Quel trucco ce lo vedo da Star Child, ce lo vedo, anche se ha un po' più il fisico da Gene Simmons, quindi The Damon.
3: Mi manca la lingua di Gene Simmons, io ho la lingua corta, mannaggia.
0: Lei ha la lingua corta, però le gambe, neanche le gambe sono molto lunghe. Allora, con la faccenda dei fagioli è venuto fuori un casino, a volte parli di cose molto impegnate, molto importanti, serie, non mi caga nessuno. Parli di due minchiate di peti e fagioli e film e cinema e viene fuori finimondo. Come mai questa cosa?
3: Perché ci voglia anche un po' di leggerezza.
0: Tutto è nato dalla notizia della Turchia, dove hanno fatto il record 6.840 litri di fagioli, 15.000 lattine di fagioli. Allora lei ha dato una ricetta veramente, insomma, basica. Lei
3: basica, però posso dire non tradisce mai.
0: Cioè lei ha messo tonno e
3: fagioli e salsa piccante.
0: Beh, noi abbiamo chiamato il nostro cuoco rock and roll Filippo Lamantia da Palermo e ci ha detto questo.
4: Dunque, Bonzo, la zuppa di fagioli, almeno per quanto mi riguarda, ce n'è solamente una. Quindi fagioli borlotti freschi, sgranati ovviamente dai baccelli, non ce li mettono interi. Poi anche la pasta, i ditalini o lo spaghetto spezzato. Poi ci va il pomodoro fresco, bello maturo, la costa di sedano tagliata a cubettini, la carota tagliata a cubettini, olio molto buono, metti 2-3 foglie di alloro, un po' di peperoncino fresco e fai cuocere praticamente fin quando la pasta è pronta. Quella è la vera zuppa o minestra di fagioli alla palermitana.
0: Bonzo, è contento?
3: Vabbè, è tantissimo, ma questo è un livello superlativo.
0: Siamo a livello alto.
3: Io ero rimasto sul momento di chimica, quando arrivi a casa sei un po' affamato che hai bisogno.
0: No, me l'ho spaventato, ma chimica a casa, ho detto oddio, cosa sta tirando fuori.
3: Chi vuol capire capisco.
0: Ma le piacciono i President?
3: Tantissimo.

È su Lonely Boy, singolo del Black Keys del 2011, che è partita la macchina del tempo, la sigla della Time Machine di Virgin Radio di Revolver. Ringo vi dice che si parte dal 29 settembre del 35. Oggi nel 35 nasceva lui, il killer Jerry Lee Lewis, killer che se n'è andato a ottobre del 2022 a 87 anni, passati su un palco a bruciare i pianoforti. 29 settembre 63. Happy birthday Les Claypool, leader dei Primus, 29 settembre 67. Buon compleanno, happy birthday Brett Anderson, il leader degli Suede, 29 settembre del 68. Facciamo gli auguri a Brad Smith, lui è stato il bassista dei Blind Melon. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver, 29 settembre del 77. Oggi David Bowie nel 77 aprì un fondo di risparmio per aiutare economicamente Roland Bolan, figlio del compianto Mark Bolan, morto 10 giorni prima dei T-Rex. 29 settembre 86. Oggi New Order tirava fuori un album meraviglioso, Brotherhood. 29 settembre sempre dell'86. Mentre in Inghilterra uscivano i New Order, ma uscivano anche gli Iron Maiden con Somewhere in the Time. 29 settembre dell'87. Oggi nell'87 i Red Hot Chili Peppers pubblicavano The Uplift Mofo Party Plan. 29 settembre 1991. Oggi nel 91 MTV America trasmetteva per la prima volta il video di Smell Like Teen Spirit dei Nirvana. 29 settembre 92. Gli Stone Temple Pilots pubblicavano Core, sempre 29 settembre 92. Gli Alice in Chains invece pubblicavano Dirt, album meraviglioso. Torniamo in Inghilterra, 29 settembre del 97. Richard Ashcroft e i suoi Verve pubblicavano Urban Hymns. Chiudiamo, ritorniamo in America, andiamo a New York, perché oggi negli anni 80, precisamente 29 settembre 1983, Billy Joel pubblicava dall'album An Innocent Man un singolo meraviglioso, era Up

0: My Uptown Girl, Billie Joan, 1983, chiaramente nel video, poi nella vita reale era sua moglie. Stiamo parlando della bellissima modella Christie Brinkley.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Adentriamoci con Franco Rosso in Repubblica Dominicana, paese dalle mille emozioni e colori. Immaginate di affacciarvi dalla vostra camera e sentirvi parte di una cortolina. È questo che vi aspetta al Sea Club Style Dreams Dominicus La Romana, un resort moderno che si contraddistingue per stile ed eleganza, dove tutto incluso non vi resta che dedicarvi solo a ciò che desiderate, che sia relax, divertimento o scoperta. Nelle migliori agenzie di viaggio e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
9: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
10: No.
11: Virgin Radio. Revolver.

0: arrivato Tom Smith con i suoi Editors. L'album si chiama Surface Icon Sound e tornerà in carne ed ossa, perché con gli Editors il 3 di febbraio prossimo 2027 chiaramente sarà qui a Milano all'Alcatraz, un concerto firmato Virgin Radio. Siete nella parte finale di Revolver con Ringaccio Bonzo.
1: Eccoci.
0: Facciamo un giro veloce per il mondo. Lei mi ha mandato una notizia: ambiente, tra le città più sostenibili al mondo del 2026 c'è anche un'italiana, quindi ha fatto questa ricerca Global Destination Sustainability. Cosa ha detto?
1: Che questa classifica internazionale misura le performance di sostenibilità delle destinazioni turistiche.
0: E al 26esimo posto c'è una città italiana, giusto?
1: Che è Milano.
0: Milano! Oh,
1: abbiamo un punteggio.
0: Ci dica allora, perché Milano?
1: Con un punteggio dell'80,71%. Tenendo conto dell'impegno verso la sostenibilità e la rigenerazione urbana.
0: Bene.
1: E siamo al 20° posto. Prima in assoluto è Helsinki in Finlandia, seconda Göteborg in Svezia e terza Copenaghen in Danimarca.
0: Poi Singapore, cittadini pagati per leggere almeno un quarto d'ora. Ma perché non leggono una massa, li fanno leggere?
1: No, niente, allora vogliono che leggano. C'è un sito apposta del governo di Singapore, tu accumuli i crediti, poi ti danno soldi.
0: Chiudiamo pochi, 5 secondi. Perché mi manda queste notizie dall'America? Tempesta New Jersey, una scuola nuota tra le strade allagate di Surf City, dai! Ma è vero?
1: Fa impressione, c'è in mezzo nella via, nelle avenue, e c'è lo squaletto che va.
0: Meno male che non ci sono più i navigli a Milano, quasi, perché se io col culo che ho io mi trovo uno squalo pure lì. Bonzo, ti piacciono Queen's Stone Age?
1: Tantissimo!

La potenza di Queen's Stone Age, Regular John, nel 1998, capitanati da Joe Somm. Pensate che quell'anno, mentre usciva proprio questo Regular Jones, questo singolo, lui ha fatto sempre un sacco di progetti, Joe Somm, inutile ricordarvi Q's, Queen's Stone Age, ma quell'anno, nel 98, lui metteva su, insieme a Jesse Hughes, gran bel personaggio, da Palm Springs, California, voce, chitarra, e Joe Somm si divertiva anche alla batteria e il basso, quindi diciamo che l'anima, quell'anno degli Eagles of Death Metal del 98 era proprio fatta da loro due. E allora, doppio passaggio per Joe Somm, andiamo a Dead by Sexy, l'album del 2006 degli Eagles of Death Metal, I Got a Feeling. DJ

0: The Feeling, la voce di Jesse Hughes, la batteria di Joe Somme in un progetto meraviglioso. Ragazzi, con loro abbiamo chiuso, con due mattacchioni abbiamo chiuso due ore che sono volate via di Revolver. Ringo vi deve ringraziare. Grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, il Bonzo al settimo piano per la parte relazionale, voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio, grazie per il sostegno che ci date tutti i pomeriggi, anzi durante le 24 ore di Virgin Radio. Ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio a Revolver, vi vuole bene!
1: Grazie ragazzi, grazie, grazie!
2: Revolver,
3: Virgin Radio.
4: Revolver, in collaborazione con
5: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
9: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
12: Guarda, guarda, prova a indovinare.
13: È chiarissimo.
11: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
12: Ecco, l'ha detto lui.
13: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
13: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
14: Vabbè, ma uffa.
11: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
14: Io ho capito, ma non
13: è obbligato, mica cosa sua presentare.
11: Sarà durissima.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno,

0: senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Male al ginocchio?
2: Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Custom Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Virgin Classics 1984.

0: Penso che sia una cosa bella se una canzone ha più di un solo significato. Forse con la canzone può raggiungere molte più persone.
1: Syd Barrett. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
2: It's 5 p.m.
1: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato tra Bologna-San Lazzaro e l'allacciamento Ramo-Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla A30 Caserta-Salerno segnalati i cantieri tra Castel San Giorgio e Barriera di Salerno, Mercato San Severino in direzione di Salerno. Sulla A16 Napoli-Canosa una perdita di carico viene segnalata tra Grotta Minarda e Vallata in direzione di Canosa. Sulla raccordo della 1 Siena-Firenze rallentamenti invece per un veicolo in panne allo svincolo di San Donato in direzione di Firenze. Sulla 7 Milano-Genova veicoli scortati tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine sulla statale 3 via Flaminia traffico rallentato tra l'incrocio via Cassia e l'incrocio grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Verde! Rosa! Arancio!
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
13: È possibile.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life goes on.

0: www.fileni.it.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Male al ginocchio?
5: Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo!
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
21: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
22: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
21: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
22: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
21: Quello è sicuramente un brutto affare.
23: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
24: Oh, tutti uguali.
25: Chiama se hai bisogno.
24: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
26: E chiama uno.
24: Ma uno chi?
27: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
28: Virgin Classics
29: 1971.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e del suo omaggio alla radio che porta la musica alle persone e gli cambia la vita, proprio come è successo a lui con la radio che sua madre Adele teneva sempre accesa in cucina nella casa di Institute Street a Freehold, New Jersey, e dalla quale ha sentito arrivare il rock and roll. Questa è la storia di Radio Nowhere. Stavo incollato alla sedia guardando al passato per scrivere belle melodie. Bruce Springsteen ha raccontato così l'origine di uno dei suoi album più potenti, cioè Magic, registrato ad Atlanta con il produttore Brendan O'Brien e pubblicato il 25 settembre del 2007. Il 15° album di Bruce Springsteen, il secondo da quando ha ritrovato la sua leggendaria E Street Band con cui suona dal 72, un disco che travolge il pubblico con la sua urgenza creativa e va al numero 1 in Inghilterra e in America vincendo ben 3 Grammy Awards. Voleva le chitarre, ha raccontato Brendan O'Brien a proposito delle sessions di Magic. Iniziava un pezzo, poi si fermava e diceva a Little Steven, a Roy Beaton, a Clarence Clemons, a Max Weinberg e agli altri: proviamolo più alto, dai, lasciatevi andare. Quando nelle interviste gli chiedono cosa stesse cercando con Magic, Bruce risponde con una delle sue frasi da scrittore: quello che cercano tutti, l'irraggiungibile parte fondamentale della nostra vita che è appena fuori dalla nostra portata, nascosta nel buio da qualche parte, è la cosa che fa sì che alla fine del giorno ne sia valsa la pena. Magic è un racconto dell'America del 2007 con le sue contraddizioni e i suoi valori, in cui Bruce rende omaggio alla musica e alla radio, che ha descritto nella sua biografia come un sogno febbrile condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto spifferato a milioni di persone, una voce che sussurra all'orecchio del paese intero. Nasce così Radio Nowhere, con cui apre tutti i concerti del Magic Tour, con un ritornello che diventa una dichiarazione di intenti. C'è qualcuno vivo là fuori? Questo è Bruce Springsteen, al massimo della sua potenza, questo è Radio Nowhere.

0: poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
3: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tetto alle tariffe dei carburanti, Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette. Per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas. Dalla Commissione Europea intanto no comment sulla decisione della stessa Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cambiamo argomento. Su Ustica la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che è stata sollecitata, lo dice una fonte diplomatica di Parigi in merito alla notizia diffusa ieri sulla tragedia del 19 Italia che costò la vita a 81 persone. Sono pronte a ricorrere in appello a Roma le difese dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni. Assolto il quarto imputato, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini. A Pavia la procura ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, che va verso il processo. Secondo il consulente della procura non era DNA della vittima quello rilevato sui pedali della bici dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Torniamo all'estero. Un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato nella regione dell'Armur con un bilancio tragico di 6 vittime e un ferito. L'Europa conduce una guerra contro di noi, dice il ministro degli esteri russo Lavrov. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia del CT Mancini è già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria 4-1 in Turchia. Si giocherà venerdì a Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. Sulla A1 Firenze-Roma, rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma. Sulla A8 Milano-Varese, un veicolo in panne causa rallentamenti alla barriera di Milano Nord in direzione di Varese. Sulla A14 Ramo-Casalecchio, code per traffico tra l'allacciamento A14 e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 4 Milano-Brescia, veicoli scortati tra Palazzolo e Ponteolio in direzione di Milano. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, martedì 29 settembre, questa è la diretta di Virgin Generation. Per tenervi compagnia ci sono Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Ale Fiore in regia. Allora, oggi puntata interessante perché c'è il ritorno del free ticket.
0: Pregna.
1: Perché c'è il ritorno del free ticket, oltre al ritorno del nostro Ale Fiore in regia. Perché iniziamo con un brano nuovissimo. Ma mi chiedevo, Andrea Rock, siccome parleremo anche di hockey, perché sei vestito a baseball?
0: Perché iniziano anche le World Series stanotte.
1: Ah, vedi, io sono, cioè, non riesco mai a essere aggiornata nonostante la tua presenza,
0: Io lo faccio un po' per confondere. Allora, stanotte
1: Vabbè, allora ci riesci con me.
0: Stanotte c'è la prima partita dei Red Sox alle 2, però parleremo di hockey.
1: Ok, va bene, però per favore una cosa alla volta. Per me la più importante è il nuovo brano di Placebo.
0: Ma certo, il nuovo singolo si chiama Helen Keller, Placebo.

0: Allora, Sibo con Helen Keller, un brano che guarda secondo me un po' indietro nella discografia dei Placebo a livello di suono, queste chitarre così minimali con poco riffing, tanti power chord.
1: È perché stanno guardando indietro, riguardando tutta la loro carriera, perché siamo ai 30 anni della carriera dei Placebo che verranno festeggiati, anzi sono già iniziati i festeggiamenti perché è partito il tour che passerà dall'Italia, passerà il 6 di novembre a Milano all'Unipol Forum, non potete mancare, una data targata Virgin Radio, io l'aspetto contando i secondi, inutile dirlo. Questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola appunto Helen Keller ed è in realtà proprio parte da una base strumentale che loro hanno ripreso, che risale proprio ai primi anni della loro carriera, che hanno ripreso per costruirci sopra una canzone nuova. Si chiama Helen Keller perché è un omaggio a una scrittrice attivista americana sordoceca, che è una figura storica a cui Brian Molko ha sempre avuto particolare ammirazione.
0: Chi si è sempre lasciato sedurre dalle personalità sociali, politiche importanti nel mondo, sicuramente Bono. Ascoltiamo U2, che in questo momento stanno lavorando forte su quella che sarà l'uscita del nuovo disco, ma facciamo un salto indietro nel tempo. Questa è Vertigo.

0: Lil Devil, i Cult, 1987. Questa è la diretta di Virgin Generation. Per noi è un vero lavoro questo, anche se molti non ci
1: sì,
0: credono.
1: Sì, vabbè, adesso prenderti tanto sul serio, Andrea Rock. Cioè, va bene, sì, è un lavoro. Fatturi, come dici tu, ok? Però non è che l'abbiamo fatto pensando, ah, voglio il lavoro così. No, l'abbiamo fatto perché ci siamo avvicinati a questo mondo, perché avevamo una grossa passione, abbiamo una grossa passione, che è quella del mondo della musica, è quella che comunque ci avvicina ai nostri ascoltatori.
0: Assolutamente sì. Perché parliamo di questo? Perché c'è una nuova tendenza che ha a che fare con gli hobby.
1: Sì, si chiama hobby maxing, cioè è stato coniato questo termine, che viene affibbiato più che altro alla Gen Z, però è una cosa che noi abbiamo vissuto effettivamente. Sì. Hobby maxing però è alla, diciamo, al massimo della sopportazione come significato, cioè riempirsi la vita di hobby, portarli avanti con la stessa disciplina, la stessa intensità, anche ossessione a un certo punto, con cui si affronta un lavoro. Solo che tipo li devi organizzare con le app, cioè diventi pazzo, capito? Proprio come se fosse un lavoro, devi schedulare, come si dice ormai. Sì. Ecco. Adesso, senza
0: benvenuti
1: arrivare
0: nella mia vita.
1: Sì, infatti sei un
0: la mia
1: po'
0: vita
1: tu.
0: È esattamente, cioè, questo. Io ho trasformato quasi tutti i miei hobby in questioni pseudo lavorative.
1: E ti diverti?
0: Devo dire che quando erano solo hobby un po' di più.
1: Ecco, cioè, questo è il punto dell'articolo che ho letto sul Washington Post. Però noi vogliamo riportare a voi questo concetto chiedendovi: qual è l'hobby che portate avanti da un po' di tempo, che quindi diventa marginale nella vostra vita, ma vorreste diventasse il centro della vostra vita, perché lo fate talmente con tanta passione che vorreste dedicarvi solo a quello?
0: 342 41 41 411. Arrivano i Fontaines DC, questa è Marianne.

0: Offspring, Come Out and Play, 1994.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco leggiamo le vostre interazioni. Cosa sarà un hobby, cosa sarà un lavoro?
3: Esatto, un hobby che diventa un lavoro. Insomma, raccontateci tutto al 342-4141-411. Vi leggiamo tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
11: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Falling Sky, Greta Van Fleet, singolo del 2023, amici del rock and roll. Che cosa ci avete risposto quando vi abbiamo chiesto quale dei vostri hobby vorreste che diventasse un lavoro?
1: Sentiamo subito un messaggio vocale.
2: Ciao ragazzi, il mio hobby è la lettura, infatti mi piacerebbe lavorare in una biblioteca.
1: Bello. Non proprio così, come dire, contemporanea la cosa, perché le vedo sempre come assolutamente rispetto, è bellissimo, però li vedo un po' dei luoghi non tanto frequentati ormai, le biblioteche purtroppo. E invece sono dei posti dove si può stare benissimo, scoprire tante cose nuove, insomma, bellissimo messaggio. Poi andiamo avanti. Angelo da Taranto dice: sono un operatore shatsu che per pagare le bollette fa anche il poliziotto.
0: Ah, va là, però sarà richiestissimo tra i colleghi.
1: Magari non so se lo sanno i colleghi.
0: Adesso lo sanno.
1: Sono innamorata del surf, ma purtroppo il mare di Bergamo non è molto famoso, Alessandro. Ancora per il momento, perché sai, con la crisi climatica, tra poco.
0: Magari ci arriva. Sicuramente sai chi è che arriva? Arrivano i Muse, perché c'è una nuova data che abbiamo comunicato oggi, il 17 luglio a Lucca Summer Festival, alle mura storiche, concerto dei Muse, che si va ad aggiungere alla versione estiva delle due date invernali, quelle del 20 e del 21 novembre, all'Unipol Dome di Milano.
1: Attenzione, perché sì,
0: sono
1: tutte, ovviamente, come sempre, tutte quelle che vi citiamo, ma soprattutto, ragazzi, segnatevi questa data lunedì prossimo, andate sul nostro sito virginradio.it, perché ci sarà una bellissima sorpresa a riguardo. Intanto li ascoltiamo, i Muse, Night Shift Superstar.

0: On Work, Iver nel 1997, nel 2027 Richard Ashcroft che apre per Oasis e si chiude un cerchio, cari amici del rock and roll.
1: Ah, in che senso si chiude un cerchio?
0: No, nel senso un cerchio che si è aperto nel 1990.
1: In quel senso, no, perché io non lo vedo così chiuso il cerchio, come non lo vedo chiuso il cerchio tra i Blink-182 e una parte e Linkin Park, diciamo, perché è uscita la notizia che Mark Hoppus dei Blink quando tu aveva registrato dei brani per i Linkin Park, per il nuovo album, l'ultimo, From Zero, no? Quello del ritorno di Linkin Park. Però alla fine le tracce registrate da Mark Hoppus non sono mai state pubblicate. Mark Hoppus ha chiesto il motivo, ha detto probabilmente è stato perché ho detto troppe volte God damn it.
0: Può essere. Tra l'altro Mark Hoppus presente anche in Unshattered, il film che racconta il Linkin Park di oggi. Ascoltiamo Mark Hoppus con i Blink, questo è First Date.

0: Great Blink 182 2001. Virgin
1: Generation. Sapete come si riconosce un cliente Homobile? No, certo, non si vede dal telefonino e neanche dalla cover cucita a mano. Si riconosce dal sorriso, perché è molto soddisfatto. Homobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
0: Semplice, conveniente e trasparente, col sollievo di non dover più cambiare e con la tranquillità di un'assistenza clienti top. Chiedete a chi ce l'ho.
2: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Sostituisci!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituisci!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
15: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
16: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
14: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
17: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
14: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
19: Virgin Classics 1970.

0: Roadhouse Blues, i Doors nel 1970. È proprio negli anni 70, amici di Virgin Radio, che nasce uno dei franchise più importanti della storia del cinema. Nel 1977 esce Star Wars.
1: Guarda, lo sapevo, anche se non è tra i miei preferiti, però ormai vivendo con te ogni giorno conosco quasi ogni dettaglio, almeno del primo.
0: Esatto.
1: E so perfettamente che Star Wars e New Hope, il primo significa il quarto.
0: Brava.
1: Ok, quarto capitolo.
0: Certo.
1: 1977, ho superato la prova?
0: Hai superato la prova. Per superarla fino in fondo dovrai festeggiare i 50 anni dall'uscita della pellicola a partire dal
1: pensavo
0: prossimo...
1: Pensavo i miei, ah no, quelli della pellicola va bene.
0: No, quelli della pellicola, i tuoi...
1: No.
0: Il 19 febbraio del 2027 tornerà nei cinema, tra l'altro con una versione IMAX 70 mm.
1: Quella
0: che...
1: di Nolan, che ha fatto Odyssey.
0: Esatto. Quindi questo girato ad altissimissima qualità, stesso tipo di risoluzione, avrà anche Starfighter, che invece sarà l'ultimo film del franchise di Star Wars con protagonista Ryan Gosling, che arriverà il 28 di maggio invece del 2026.
1: Anche con Mia Goth, Amy Adams, insomma un super cast tra passato e presente. Non è facile comunque. Abbiamo visto band così longeve, 50 anni, festeggiati dagli YouTube, per esempio, anche Star Wars può fregiarsi di questo.
0: Quante
1: traguardo.
0: Volte nella musica Star Wars è stata citata? Un sacco. A volte anche inconsapevolmente. Una volta ho chiesto a Liam Gallagher per un suo disco: ma tu sei un fan di Star Wars? Perché hai detto I'm a Jedi. Ah già, e da lì ho capito che gli avevano scritto il testo. Ma questo è tutto un altro paio di maniche.
1: E lui ce l'ha anche nella bio, sì. La bio sui social, ha scritto lui è un Jedi.
0: Eh sì, vabbè, va bene lo stesso.
1: Una cosa così da tutti i giorni, poi mi fa ridere che tu mi dici: sai, una volta ho chiesto Liam Gallagher.
0: Vabbè,
1: va bene,
0: gli amici di Virgin Radio lo sanno,
1: ragione,
0: che noi abbiamo questo tipo di accessi.
1: Fa un po' impressione, fa sempre
0: impressione. Arrivano le Warning, la loro band, il 14 di marzo al Fabric di Milano. Bite My Tongue.

0: The warning by my tongue.
1: Non ci siamo dimenticati del momento free ticket, arriva nella seconda ora di Virgin Generation, dopo le breaking news e TGK24 le info sul traffico. Virgin Generation.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track, la nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca che giunge da Campobasso, dove è in corso un nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. È la terza volta oggi che l'uomo varca la porta della questura, ma Di Vita non è comunque iscritto nel registro degli indagati. Cambiamo argomento. Gli avvocati dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato nel procedimento che si è celebrato a Roma. E in merito alla vicenda Regeni, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini di Giulio. Il titolare della Farnesina, dopo le polemiche dall'opposizione sulla vicenda, dice: non ho paura di andare in Parlamento. Cambiamo argomento. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette, dopo quello già in vigore alle tariffe dei carburanti. L'azienda dice che ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plato. Ora negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity, il segretario alla difesa Exet sembra pronto al taglio del 20% tra alti ufficiali e generali e ammirali. Il calcio, il Manchester City riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie che sono state contestate. Il City rischia ora una massiccia penalizzazione in classifica o anche l'espulsione dalla Premier League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, 5 km di code per traffico intenso tra Sanremo Ovest e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Lungo la 12 Genova Rosignano rallentamenti per un veicolo in panne tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Sulla 1 Milano Bologna veicoli scortati per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo Ospedaletto Lodigiano e l'allacciamento con la A21 Torino Brescia in direzione di Bologna. Sulla A A11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. Sulla A4 Milano-Brescia, code per un incidente tra l'incrocio Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Infine, lungo la strada statale 100 Gioia del Colle, traffico rallentato per un altro incidente prima dell'incrocio Casello-Mottola-Castellaneta A14. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: passa da Virgin Radio e si ferma però in Asia.
1: In Cina, a Chengdu, per lo speed cubing.
0: Ovvero...
1: Sai cos'è lo speed cubing?
0: Allora, non è una serie di appuntamenti galanti.
1: No.
0: È un qualcosa che ha a che fare con uno dei giochi forse più antichi della nostra...
1: Cubing... Cubo di Rubik, no?
0: Cubo di Rubik, esatto. Quindi già da quelle parti sono molto bravi, ma questa volta abbiamo beccato qualcuna di bravissima.
1: Bravissima, piccolissima, poi a 6 anni. Io non sono mai riuscita forse a comporre manco 2 file.
0: A me servono 6 anni per chiuderne uno.
1: Esatto. E lei invece è una bambina di soli 6 anni di Chengdu che ha appena battuto il record mondiale femminile di cubo di Rubik. Cioè, tra l'altro l'altro record era suo.
0: Fantastico.
1: È fantastico.
0: Si è doppiata.
1: È fantastica. Ha chiuso la gara con 4,27 secondi. Prima l'aveva fatto in 4,52. Dietro un allenamento pazzesco, cioè fa solo quello praticamente, ha un insegnante specializzato che gli ha insegnato più di 1300 formule per risolvere il cubo. Ma scusami, ma a 6 anni sei appena iniziato la scuola, come fai? Ma 1300 magari... formule, io sono stata bocciata allo scientifico.
0: Ho capito, magari...
1: Ma non mi paragonerei effettivamente.
0: Magari ha rinunciato alla lingua.
1: Ah, vabbè, ok, okay. Dici, sviluppi una parte del cervello piuttosto che un'altra.
0: Sì. Magari è pessima nel dettato, cosa ne sai?
1: Ok, infatti mi sembra un po' pericolosa questa tecnica a soli 6 anni, ma non andremo avanti con le polemiche esteriche.
0: Quanto ci mette Mick Jagger a chiudere il cubo di Rubik?
1: Non lo so,
0: a risolverlo.
1: Non lo so, lui chiude album però così da un mese all'altro, che è una meraviglia, come quest'ultimo album che hanno pubblicato. All'interno troviamo anche Jealous Lover.

0: Bryan Adams, Somebody, era il 1984, amici del rock and roll, 19 e 18 minuti. Questa la diretta di Virgin Generation, una delle nostre quote, anche il mondo degli sport made in USA.
1: Quindi vabbè, allora se vogliamo rimanere in Canada, la prima cosa che mi viene in mente è ovviamente la NHL. Ma è iniziato il campionato di hockey?
0: Inizia fra pochissime ore, infatti parte l'inseguimento alla Stanley Cup anche per quest'anno. Grandi favoriti forse ancora a est di Florida Panthers, quindi ci allontaniamo abbastanza dalle terre di Bryan Adams. Mentre per quanto riguarda la Western Conference non riescono a esserci delle vere e proprie favorite. Da un lato si parla di Las Vegas, dall'altra parte si parla di Colorado, ma anche Winnipeg potrebbe dire la sua. Insomma, ci sono una serie di date anche sicuramente importanti da segnalare. Oggi appunto inizio della regular season e poi una serie di partite che verranno giocate anche in Europa, le Global Series, sia in Finlandia il 12 e il 14 di novembre che in Germania il 18 e il 20. Questo permetterà anche ai fan europei di seguire tutte le partite a un orario un po' più consono.
1: Vabbè, allora tu ovviamente sarai in prima linea a seguirle, manco a dirlo.
0: Io come al solito le guarderò tardissimo.
1: Ok, perfetto, quindi non sei salvo mai, Andrea Rock, ti posso dire. Ma alla fine se i risultati sono questi, tu lavori per noi, no? Per portarci tutti questi aggiornamenti. Grazie e continua a farlo. E noi continuiamo invece ad ascoltare la musica con i Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Green Day, She 1994.
1: Free Ticket, è arrivato il momento, ma tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
6: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
7: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
6: Ma non fanno solo prodotti in legno.
7: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura XFIR?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.

0: Audioslave, Like a Stone, era il 2002, cari amici del rock and roll. Non è casuale il posizionamento del nostro free ticket in questa puntata di Virgin Radio, perché sì, vi diamo la possibilità di andare a vedere i grandi concerti targati Virgin Radio. Però voi direte, cosa c'entrano i Pretty Reckless con gli Audioslave? È abbastanza facile, dai.
1: Beh,
0: abbiamo visto
1: Taylor Momsen recentemente sul palco con i Soundgarden, per ricordare anche Chris Cornell. Insomma, è sicuramente molto vicina a quel tipo di musica, ai musicisti che ne fanno parte. Perché parliamo di Taylor Momsen? Abbiamo detto che era il momento free ticket.
0: Concerto Pretty Reckless del 14 di novembre al Fabrique di Milano. Se ci volete andare, chiamate ora 800-32-4330, 800-32-4330. Noi ci ascoltiamo nel frattempo in Casebia, Nothing Better Than This.

Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico. Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo

0: Procediamo ancora per associazioni di idee. Le All con Celebrity Skin ci fanno ovviamente pensare a quello che è stato l'award consegnato ai restanti membri dei Nirvana.
1: Sì, perché non ne abbiamo parlato, però questo fine settimana ci sono stati i VMAs e una delle immagini che mi ha colpito di più in assoluto, sono rimasta scioccata per un secondo, ho rivisto i Nirvana insieme sul palco appunto dei VMAs per ritirare un premio importante, ovvero i Video Vanguard Award. Sul palco Chris Novoselic, Dave Grohl e Pat Smear hanno ritirato questo premio, che è stato dato per l'impatto di un artista sulla musica, sulla cultura popolare. Beh, direi che ci siamo.
0: L'impatto c'è stato.
1: Sì, arrivato con un filo di ritardo. Non so, mi sono chiesta perché adesso.
0: Io credo che sia ciclico, a un certo punto ci debba essere una sorta di celebrazione, no? Comunque era il 1991 quello di Nevermind, quindi insomma gli anniversari sempre un po' okay, a cadenza un po' più fissa, sembrano una buona scusa per ricordare quanto di buono ci sia.
1: No, per carità, per me possiamo ricordarlo anche tutti i giorni. Mi ha fatto strano anche vederli molto sobri, cioè erano molto pacati sul palco. Tra l'altro non c'è stata nessuna esibizione, sono andati soltanto a ritirare il premio, quindi vabbè, insomma, bene, giusto così,
0: giusto così, giusto come Kings of Leon e The Bandit.

0: Bandit, Kings of Leon, singolo del 2021.
1: È un classico di Dire Straits, lo ascoltiamo tra pochissimo qui a Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Virgin Classics 1980.

0: Dire Straits con Tunnel of Love, era il 1980, amici del rock and roll. In questi ultimi minuti facciamo la conoscenza di Dario, ci chiama da Firenze. Pronto Dario?
1: Ciao Andrea.
2: Ciao Dario, ciao, benvenuto su Virgin Radio, come stai?
1: Grazie. Bene, ora molto bene. Sta una giornatina un po' strana, quindi me l'avete svoltata alla grande.
2: Raccontaci tutto, vuoi condividere con noi cosa è successo oggi?
1: No, niente di particolare, le solite cose, soltanto una giornata un po' pesante di lavoro, roba, eccetera.
2: Che fai nella vita?
1: Faccio l'ingegnere.
2: Ah, beh, insomma, avrai delle responsabilità, allora
0: è
2: importante.
0: Per quello che a volte diventa...
1: Sì, ma no, non pensate agli ingegneri come erano una volta, che erano pieni di soldi, siamo i fantozzi del 2000.
2: No, io parlavo di responsabilità, che spesso e volentieri ormai non è che sono accompagnate da, insomma, la fattura.
0: No, purtroppo no. Caro Dario, però noi che cosa facciamo per compensare una giornata un po' così? Ti mandiamo ad ascoltare dal vivo i Pretty Reckless in una data milanese al Fabric. Pretty Reckless di Taylor
1: Hobbs. Non mai stato al Fabric.
0: È bellissimo, si sente molto bene.
2: Sì.
0: Chi verrà con te al concerto?
1: Mille.
0: Dario, chi verrà con te al concerto?
1: Non lo so ancora. Ora intanto sto aspettando i compagni di squadra, che stasera avremmo allenamento, ma stanno a fare tutti in ritardo.
0: Ma
1: quindi
0: cosa giochi?
1: Che nessuno di loro verrà con me. Perché gioco, è una parola grossa, calcio a 7 per anziani,
0: no,
1: o per 35.
0: Vabbè, ma il martedì è il calcetto, ci sta, ci sta.
1: Esatto.
0: Ciao Dario, grazie.
2: Grande Dario,
1: grazie,
2: ciao, un abbraccio.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

0: singolo nuovo dei Dirty Honey e chiude questa puntata di Virgin Generation.
1: Domani ce ne sarà un'altra, come sempre dalle 18 alle 20. Vi aspettiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. Passate una bella serata. Intanto grazie anche ad Ale Fiore, grazie ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, alla buona musica per gli ascoltatori di Virgin Radio. Virgin
2: Generation. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
4: Style Rock.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
10: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
11: È possibile.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
14: Best Rock

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
2: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 a.m.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
16: Vieni da MD anche per la tua casa.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
18: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: www.fileni.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
9: È possibile.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
17: 1, 2, 3, 4!
18: Sono un autodidatta.
19: Sei fantastico. Ah!
20: Perché lo tenete, mi chiedo io?
21: Musica!
22: Per me è super sì.
23: Anche per me?
24: Per me vale.
22: Anche per me?
25: È un sì al 100%!
26: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
27: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 22.
4: It's 10 p.m.
5: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
6: Arrivo puntuale al Virgin Motel. Prima di entrare, mi fermo un attimo a guardare questa struttura un po' fatiscente. Dalle finestre di alcune delle nostre camere esce un bagliore. Una sagoma di donna si ferma dietro le tende della stanza numero 9. Resta lì, ferma, senza scostarla per guardare fuori. Mi decido ad entrare, curioso di conoscere i miei ospiti, quelli che sono già qui e quelli che devono ancora arrivare. Il mio turno inizia adesso. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

Un folle entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel suonando il clacson all'impazzata. Corro fuori pronto a dirgliene quattro. Ma come lo vedo scendere dalla macchina sono sicuro di riconoscere l'andatura. È quel gran figlio di una buona donna di Jack. E già lo so che non avrò più un attimo di pace, che dovrò ascoltare tutte le sue storie incredibili, che dovrò ripercorrere con lui le città che ha visitato prima di arrivare qui, così come beccarmi la descrizione delle persone che ha incontrato, senza tralasciare dettagli intimi, naturalmente. Mi terrà sveglio fino al mattino, maledirò ogni minuto della sua presenza, ma poi mi mancherà maledettamente quando ripartirà.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Ale, Franz, venite!
9: Michelle!
10: Cosa c'è?
11: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
9: Quindi?
10: Non è mica un segreto.
12: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
8: Eh certo, non lo sapevate?
10: Ale è svenuto.
5: Oh no!
10: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
12: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
13: Verde! Rosa! Arancio!
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere, fa crescere!
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
16: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
20: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

Ha il bagaglio pieno di sceneggiature. Viaggia convinto che prima o poi farà l'incontro della vita e finirà a Hollywood. Perché quello è il posto giusto per uno come lui, almeno così dice. Al Virgin Motel non troverai più di qualche spunto per personaggi un po' fuori di testa. Qui di pezzi grossi del cinema non se ne vedono. Pare dispiaciuto, ma è uno di quelli davvero convinti che il destino abbia in serbo qualcosa di grande per lui. Beh, dovesse arrivare il tuo momento, gli dico, dovresti pensare anche a una buona colonna sonora. Che ne dici di un pezzo come questo?

Butta giù un dito di whisky e tutto l'amaro della vita. Appoggia il bicchiere sul tavolinetto e con uno sguardo assente mi dice: «Me ne vado a dormire, signor Douglas». Gli rispondo: «Scelta giusta, amico. Buon riposo». Si avvia verso le scale e sbiascica ancora qualche frase. Comprendo soltanto: «Long live rock and roll». Non posso che essere d'accordo. Lo vedo scomparire dietro la porta della sua stanza mentre dalla radio sento partire un pezzo che conferma quello che ha appena detto il mio cliente. Lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Biodegradabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

La pelle bruciata dal sole e quei solchi profondi sul viso lo facevano assomigliare più a un vecchio lupo di mare che a un improvvisato autostoppista. I suoi occhi, piccoli e chiari, mi fissavano da qualche secondo con una tale intensità che sembravano trapassarmi e stamparsi direttamente sulla parete alle mie spalle. Era davvero uno strano soggetto, ma se non fosse stato così, non sarebbe finito al Virgin Motel. «Allora, c'è una stanza per il povero Jesse?» Giustamente aspettava una risposta. Stavo per dargliela, ma con un cenno della mano mi ha fermato. «Dopo questo pezzo, amico, non c'è fretta».

Riemerge ora dalla stanza numero 7. Sembra uno zombie. Se ne stava chiuso lì da giorni. Devo finire il mio racconto, signor Douglas. Viene al Virgin Motel ogni anno e ogni anno mi dice che viene qui per scrivere. Io però non gli ho mai visto pubblicare niente. Mi dispiace farglielo notare, così mostro interesse. E di cosa parla il tuo racconto? Lui risponde: di un hotel maledetto situato in un posto dimenticato da Dio, dove accadono cose strane e dove si ascolta del buon rock and roll. La storia non mi è nuova, penso io.

0: Virgin Motel.
1: Virgin Motel.
0: Virgin Radio.

Due ragazzi appena maggiorenni mi chiedono una stanza per la notte. Sono piuttosto malconci. Ne devono aver percorsa di strada prima di arrivare al Virgin Motel. Chiedo i loro documenti e il pagamento anticipato. $50 per la singola, 80 per la doppia. Scelgono la seconda opzione, naturalmente, e raschiando fino all'ultimo centesimo nel loro portafoglio, mi pagano per intero senza chiedere sconti. Già mi stanno simpatici, tanto che da fratello maggiore gli dico: aspettate prima di salire, vi offro qualcosa da bere. Un sorriso si dipinge sul volto di entrambi. Alzo il volume della radio e vado a vedere cos'è rimasto in frigo.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. 1, 2, 3, 4.
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
11: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
15: Virgin Radio.

Non erano questi i programmi che aveva per la serata, ma la signorina per cui si è messo in viaggio da Sacramento è sparita dai radar da giorni. Così lui ha deciso di fermarsi al Virgin Motel, sperando di avere presto notizie. Ero giusto a corto di cuori infranti stanotte, penso mentre mi alzo per offrirgli qualcosa da bere. Visto così, seduto sul divano con la testa tra le mani, il signor Lee sembra inconsolabile. Ma credo di sapere come cambiare il suo umore. Una giusta ripresa parte sempre con un po' di buona musica.

0: È arrivato al Virgin Motel in stato confusionale. È riuscito a malapena a mettere insieme una frase, più precisamente una domanda.
1: C'è una stanza libera per la notte?
0: Santo cielo, mi sono detto. O questo cade stecchito nel letto, o non farà altro che creare problemi. Intimorito dal mio silenzio, ha aggiunto per favore, mettendo tra per e favore una manciata di secondi di pausa. Niente schiamazzi, niente scorribande, pagamento anticipato. Mi lasci un tuo documento, ti consegno le chiavi e tu sparisci nella tua camera e non ti fai rivedere fino a domani mattina. Tutto chiaro? In 3 secondi è sparito dalla mia vista. Mi piace quando riesco a essere così convincente.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
2: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
5: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
2: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
4: Io ho capito, ma non è obbligato, mica cosa sua presentare.
2: Sarà durissima.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere. Prosciutto di Parma.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
10: Virgin Motel.

Non avevo dubbi. Uno così non poteva che finire al Virgin Motel. Mi passo le mani tra i capelli e cerco di ricompormi mentre domando: serve una stanza? Sicuramente, non sono qui per prendermi un hot dog. Crede di essere simpatico, ma non sa di essere solo fortunato per il fatto che io abbia fatto finta di non sentire. Lo sollecito a consegnarmi il suo documento e, per ripagarlo con la sua stessa ilarità, chiedo il pagamento anticipato. Il sorriso si spegne sul suo volto, mentre io inizio a divertirmi parecchio.

Il mio cuore è andato in fiamme non appena è entrata al Virgin Motel. Ho sempre attribuito una personalità forte alle donne con i capelli corti. Il taglio audace non intacca la sua femminilità. La bionda si avvicina alla reception e chiede se c'è una stanza per la notte. Anche il suono della sua voce mi piace. Fantastico su qualche parolina sconcia sussurrata nelle orecchie, mentre le chiedo un documento per registrare la sua presenza. Sara, questo è il suo nome. Ed è così che la chiamo per prendere confidenza, consegnandole le chiavi della sua camera.

Nasconde la faccia dietro un cappellino. Ma se pensa così di non essere riconosciuto, si sbaglia di grosso. È difficile guardandolo.

di rockstar della sua generazione. Se qualcuno glielo fa notare, però, è facile vederlo alzare le spalle dicendo che è una leggenda come tante altre. Non è proprio così. E io lo apprezzo di più quando è presuntuoso e rilascia dichiarazioni del tipo: sono un pugile che combatte con le mani dietro la schiena. Non ho bisogno di colpire la gente per mandarla al tappeto. Mi basta cantare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.

0: Un italo-americano di nuova generazione, emigrato per inseguire chissà quale sogno. Siede poco composto sul divano del Virgin Motel e guarda fuori cercando di domare la sua nostalgia. Inizia ogni frase con «Mi ricordo che al mio paese...» Le sue parole fanno scorrere immagini di un tempo andato. Mi dispiace vederlo struggersi così e vado a tamponare la sua tristezza con un po' di rock and roll.
1: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

Ha delle rughe così pronunciate che sembrano incise con uno scalpello. Non lo conoscessi da tempo, lo scambierei per un vecchio lupo di mare. Uno di quegli uomini con la faccia mangiata dal sole e dal vento. Mi fermo solo una notte, JJ, mi dice, anche se non vorrei mai andarmene via dal Virgin Motel. Trova una posizione più comoda, poi si allunga e incrocia le braccia dietro la testa. Se non ricordo male, si ascolta ottima musica da queste parti. Non gli rispondo neppure. Lascio solo che il rock and roll invada la stanza.

0: un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
0: Dove il rock non va mai a dormire.

prova a voce alta le battute di un copione. «Sono 10 anni che non mi davano una parte», si lamenta. «Ho tutta l'intenzione di farli pentire di non avermi più chiamata». Ha voluto registrarsi al Virgin Motel con il nome del suo personaggio. «Mi serve per entrare meglio nel ruolo», mi ha spiegato. Non mi sono azzardato a contraddirla. Le ho chiesto solo di far piano per non disturbare gli altri clienti e soprattutto me, totalmente immerso nella programmazione musicale della mia radio preferita.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

litigano da quando sono arrivati al Virgin Motel. E non lo fanno nell'intimità della loro stanza, ma qui, dove tutti possono sentirli. Il problema, se non ho capito male, sono le attenzioni che il povero signor Stallman avrebbe rivolto alla signorina Ramirez. La moglie non ha intenzione di fargliela passare liscia. Io mi diverto ad osservarli. Mi piace vedere così tanta passione in una coppia un po' attempata.

La stessa stanza dell'ultima volta, signor Douglas. Mi dice una voce graffiante dall'altro capo del filo, scandendo bene il mio nome e dando per scontato che io l'abbia riconosciuto. Ultimamente ho qualche problemino di memoria, amico, sicuramente conseguenza di qualche sregolatezza di troppo in età giovanile. Con chi sto parlando? Il mio interlocutore prima mi manda al diavolo e poi si identifica. Sono Frank, JJ! Mi venisse un colpo. Sono messo peggio di quello che pensassi per non riconoscere uno dei miei migliori amici. Ci mettiamo a ridere entrambi, poi taglio corto. Ti aspetto al Virgin Motel, farabutto. Era ora che tornassi a trovarmi.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Per Johnny J. Douglas, c'è scritto su una cartolina arrivata oggi al Virgin Motel. Un vecchio cliente giramondo ne manda una da ogni luogo in cui fa tappa. Questa mi arriva da Valparaíso, Cile. La cosa mi fa sorridere. Dalla Valle della Morte a Valparaíso. Guardo l'immagine, tutte casette colorate, una accanto all'altra, una sopra l'altra. Troppa densità di popolazione per i miei gusti. Leggo: caro JJ, come vedi mi sono spinto ancora più a sud del mondo. Quando mi deciderò a tornare indietro, mi fermerò a trovarti e parleremo ancora insieme di rock per tutta la notte. Con immenso piacere, amico, penso. Parleremo e ascolteremo rock per tutta la notte.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

sembra appena uscito indenne da una gabbia di leoni. Jeans strappati, capelli scompigliati e un'espressione un po' smarrita. «Tutto bene, amico?» mi risponde con un'altra domanda. «Dove sono finito?» «Al Virgin Motel», dico io, ma la cosa non lo rassicura. Continua a guardarsi intorno e sembra non capire. Lo invito a sedersi. Gli offro un bicchiere d'acqua. Dalla radio parte un altro buon disco rock e nei suoi occhi intravedo una luce.

Anche questa notte si chiude con il vostro Johnny J. Douglas rimasto da solo dietro il bancone della reception. Delle nostre conversazioni non restano che avanzi, bottiglie vuote, posaceneri pieni, bicchieri sui quali si potrebbe leggere in fondo. Bottiglie vuote, posaceneri pieni, bicchieri sui quali si potrebbe leggere il fondo come fossero tazzine di caffè. Mi distendo sulla mia sedia, caccio fuori uno sbadiglio e anche io mi concedo di rilassarmi un attimo mentre la radio passa l'ultimo disco di oggi. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte, anime maledette.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.